0: Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: party set. Yeah. This is rap and drop.
1: Grooving to the baseline.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is rap and drop.
8: 3, 2, 1, come on! Turning out this music, yeah.

City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.

0: Che ne direste di un'ora di dance anni 90? Ecco, se vi piace siete nel posto giusto. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali non solo staremo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000 per riascoltare la migliore dance storica. Immaginate tutte quelle che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì. Tra un attimo, per esempio, Raul Orellana con The Real Wild House. Canteremo con Gianluca Grignani la sua Aiuola. Prima c'è Gala, Let the Boy Cry.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È stato uno dei successi di Gianluca Grignani anche in versione remix. La sua Aiuola, era il 2002. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Ogni sera alle 21 mi trovate qui per 60 minuti di dance storica, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, nei primi del 2000, ma come sempre fatemi dare il buongiorno a quelli che magari si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Easy, tra un attimo l'MC e YouTube con Take Me to the Clouds Above, ritroveremo Miranda con Vamos alla Playa e poi My Dimension, un po' di progressive music con DJ Panda. Tornerà anche Kylie Minogue, prima Get to Get, dal 2001 c'è Gabri Ponte.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: canzone che nel 2001 è diventata un tormentone e ha conquistato le classifiche di più di 40 paesi in giro per il mondo. Lei era Kylie Minogue, quella di Can't Get You Out of My Head, anno 2001. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio torna anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
4: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
8: Disco Radio.
0: Se siete in giro durante la giornata, volete ascoltare Disco Radio, non dimenticate che siamo in DAB in tutto il nord Italia. Quindi se avete un autoradio di ultima generazione, ricordate che Disco Radio la potete ascoltare in Piemonte, in Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Siamo in DAB, in Digital Radio, e anche lì potete ascoltare la storia del ritmo. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo una delle nostre chicche targata Saccoman con Pyramid Soundwave. Ritroveremo anche i 24/7 con I Can Stand It e Gigi Dag con Jill Lemon. Prima Kim Lucas, All I Really Want.
9: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Certo che un buon gin lemon ci sta sempre, magari non per quelli che ci stanno ascoltando in replica, tra le 5 e le 6 del mattino. Ad offrircelo ci ha pensato Gigi D'Agostino, anno 1997. Tra un attimo invece ritornano Temperer e Maya.
1: Rhythmic History.
0: Continua il programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Luisi. Questa è l'extended version di Rhythmic History. Tra un attimo Marvin Gardens con My Body and Soul. Mabel con Disco Disco molto figo. Subito c'è Feel It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Is it sex

0: i Westbam, Hold Me Back, la chicca che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Roisi, amate la dance storica, allora ci risentiamo domani puntuale alle 21 qui su Disco Radio, come sempre il Rapic al mattino prima dei belli svegli dalle 5. Ciao ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. E allora siamo pronti a cominciare anche questo martedì?
4: Buon martedì!
3: Ma buon martedì, amici lavoratori!
5: Lavoratori!
3: Bentrovati nel Club dei Quasi Belli Svegli anche questa mattina, pronti dopo la replica di Rhythmic History Extended Version ad iniziare l'oretta dedicata a quelli che si svegliano prestissimo la mattina, e cioè apriamo ufficialmente il Club dei Quasi Belli Svegli alle 6 in punto! Tra l'altro oggi è anche giornata nella quale cercheremo di accontentare un po' le vostre richieste, perché alla fine di quello si tratta, cerchiamo di stabilire qual è la canzone che ci dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata, e aspettiamo che siate voi a chiederci le canzoni in questione al 393 800 3000, il numero che anche stamattina è a vostra disposizione, mentre abbiamo già scelto la prima delle nostre novità, il nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.
6: Novità, novità, novità.
7: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: titola proprio Take Me Home. Il disco era quello di Armin Van Buuren su Disco Radio all'interno dell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Buongiorno, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Buon martedì. Nel D di Marte a battagliarsi parte, armato il corpo e mente desta, a conseguir vittorie e onori, glorie, tutti cantando Go West. Ma cavolo, sai che questa non me l'aspettavo così nella rima di Thomas D'Aleco, pensionato affezionato, un pezzo meraviglioso dei Pet Shop Boys. Allora, tra i messaggi da sentire e certamente da leggere, c'è anche chi ci scrive buongiorno a tutti gli autotrasportatori e un buon saluto a chi si muove sui mezzi pesanti. Ma grazie, poi pronto? Chi c'è?
2: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Sono Mariella De Rosta.
0: Ciao Mariella.
2: Stamattina ho un po' di mal di gola, chi come me inizia coi malanni di stagione. Però dai, niente di che. Ragazzi, buona giornata a tutti, buon martedì e forza lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ho sentito anche un buon martedì però,
3: Buon martedì.
0: Quello ci sta sempre, di martedì ovviamente. Pronto.
4: Ciao amici di QBS, come state? Tutto bene?
0: Ma sì, dai.
4: Devo fare un saluto al capitano, a tutti i lavoratori e a tutti quelli che non hanno voglia di svegliarsi per andare a lavorare.
0: Eccoci,
4: ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Grazie Mino da Torino che ci ha raggiunto con il suo messaggio. Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, vi va di ascoltare la mia canzone disponibile su Spotify, YouTube, Amazon Music, Marco da Lanzo? Ma certo, almeno un pezzettino, dai.

0: Ma sai che ci piace la canzone di Marco? Spesso la sentiamo dentro l'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. La recuperate anche su Spotify, esattamente come si fa con tutte le altre canzoni. Tra le altre, quello è uno dei canali YouTube, ma veramente c'è la possibilità di trovarlo ovunque. Grazie Marco Marceddu, questa è la mia vita. Poi vediamo chi c'è ancora. Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. Da Milano.
0: Sì?
1: E niente, oggi non c'è umidità, 16 gradi. Oggi faccio così, temperologo.
0: Temperaturologo.
1: Non c'ho voce, lavoratori.
0: Ma grazie per questo buon martedì e per questo lavoratori. Pronto?
2: Buongiorno a te Fabri e tutto Cucuzzaro, compreso di lavoratore QBS Lele, con lo zio Pio, la Giusi e anche Tac, Big Pac. Stamattina proporrei un classico italiano urlando sì, col pensiero di Ligabue.
0: Ma dai.
2: Laboratori,

ragazzi, ma che pezzoni che ci state chiedendo. 393-800-3000, la vostra, quella che vi dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata, mentre continuiamo con la musica e andiamo a pescare dai vostri messaggi quali sono le altre canzoni da sentire nel corso di questa mattinata. Ne abbiamo scelta una dal 2017, qualcuno l'avrà già riconosciuta, quando c'è fibra, c'è fibra. Arriva Fenomeno!

0: chiamano Peggy Goo e Aya Star, la canzone invece era Woman su Disco Radio. Sono già le 6:15 quasi, il tempo vola ragazzi quando ci si diverte. Allora, messaggi arrivati al 393 800 3000, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, sono Tonio Cinitello.
0: Ciao Tonio.
1: Oggi è martedì, ore 5:36.
0: Sì.
1: Ci sono 12 gradi. E che dire, visto che oggi è martedì, si potevi mettere per qualche minuto Zivago Dreamer.
0: Ah, Zivago Dreamer.
1: Concludiamo con un bel lavoratori.
0: Allora, tra l'altro, canzone che ci ha richiesto il nostro Tony, che andiamo a sentirci almeno un pezzettino, la suoniamo da qui, proprio dall'inizio.

0: chiamava proprio Dreamer al disco di Zivago che abbiamo risentito e che ci ha chiesto appunto Tony. Intanto sentiamo chi c'è tra i messaggi arrivati. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, un saluto da Pino.
0: Ciao Pino.
1: Destinazione Candiolo da
0: sì.
1: Milano.
0: Sì.
1: Dalla trasferta alla trasferta. Faccio un abbraccio a tutti, un saluto a te capitano, un saluto a tutti quasi belli svegli.
0: Sì.
1: E a tutti lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Cioè mi piace perché neanche un accenno ad abbassare il volume proprio mentre registrate il vostro messaggio. Sempre a palla, pronto?
3: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti i QBS.
0: No, oh, buongiorno,
3: è un
0: buongiorno.
3: Po' che non ci si sente, qui è l'Ale Darluno.
0: Ciao Ale.
3: Sono le 5 e 35 del
0: sì?
3: mattino.
0: Sì, sì, sì.
3: Ci sono 11 gradi.
0: Uh-huh.
3: Ho appena accompagnato la mia compagna che si deve fare 12 ore di turno.
0: Uh-huh.
3: Io adesso vado a prendere il mio bel camioncione
0: sì?
3: e vai e si va verso quel di Sondrio.
0: Ah, che bello, verso Sondrio, si va verso la montagna. Tra l'altro ci chiedeva anche una canzone il nostro amico che era questa qui. Vabbè, come fai a non metterla? Come fai a non metterla anche solo un pezzetto? Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.

così che vi svegliamo la mattina. Che dire? Che dire di Robert Miles? Un pezzettino di Children per svegliare tutti quanti i quasi belli svegli, ma buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History, in arrivo dal 1986.

0: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki Evitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
1: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
5: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto One. Wow, altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
7: Tanti sconti con offerta finanziaria.
6: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
7: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
6: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
7: Jeep Avenger benzina da 18.990.
6: Pandina Hybrid da 12.490.
7: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
14: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
15: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
16: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
17: Ciao Francesco.
16: Sveglio dalle 5 direzione Milano. 5.41, faccio un saluto al mio collega Riccardo.
17: Sì?
16: Bello carico dopo questa levataccia, eh? Dai, dai!
17: Dai!
16: Buona giornata a tutti, lavoratori!
17: Allora, ci svegliamo con la prossima, che tra l'altro è anche uno dei nostri ottantistori, per cui abbiamo scelto, mamma mia che bella questa, fa tanto estate, il disco di Spagna 1986. Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli abbiamo tolto un po' di polvere anche dal 45 giri di Easy Lady.

0: 6:26 su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, mentre ci sono i vostri messaggi da sentire. Allora, pronto?
1: Buongiorno, sono Fabri, senti che musica! Sono le 5:44.
0: Sì.
1: 14 gradi, frescolino.
0: Vero, vero, vero.
1: Oggi soleggiato. Ecco. Oh, ma andiamo a prendere come al solito servizio a Stresa, eh. Io vorrei avere come desidero la canzone stamattina, se mi metti sulla canzone Fabri, se mi metti sulla canzone di
0: Di
1: Moiraghi,
0: sì.
1: Feel My Body.
0: Ah, ragazzi, quanto ci piace.

0: Le 6:28, sveglia con Franco Moiraghi e Feel My Body, richiesta da Fabri da Stresa. E poi chi c'è? Pronto?
1: QBS lavoratori,
0: ci siamo?
1: Siete presenti?
0: Come no, come
1: capitano,
0: no?
1: Capitano presente?
0: Sì.
1: Lello presente?
0: Sì.
1: Presente, giro con la Milka appena finito, si va a lavoro, buon martedì! Vai capitano, mettiamo su una bella canzone,
0: oh,
1: quella
0: mamma
1: dei Muse, In Your World, che comincia piano piano con un intro di piano e poi
0: sì,
1: spacca con la chitarra. Lavoratori, buona giornata!
0: Allora, grazie per questo lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Passiamo al prossimo, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano, Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, dai che siamo a martedì, la settimana è ancora lunga.
0: Vero,
2: ma
0: vero, vero.
2: Il nostro sound ce lo facciamo andare bene, ci passa tutto capitano. Un saluto a tutti QBS, un saluto a te capitano e la diciamo sempre insieme?
0: Lavoratori! Ma grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Il DJ Alex Violin che è tornato a trovarci, che ne dite di svegliarci con una bella fischiettata? E abbiamo una canzone da ascoltare che è la sua nuova, si chiama Fiu Fiu. Come il fischio, uguale, uguale.

0: qui di South Mafia insieme a Lick and Lee, la canzone che si chiama Happiness is so sad. Alle 6:32 su Disco Radio ci sono i QBS quasi belli svegli, signori. Allora, ci sono anche i vostri messaggi, naturalmente quelli dei nostri
1: lavoratori,
0: ma soprattutto
2: buon martedì.
0: Vediamo chi c'è. Allora, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Misinto.
0: Ciao Chiara.
3: Direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì.
3: È una bellissima mattina, il freschino si fa sentire. Che brutta che è finita l'estate. Vorrei che durasse tutto l'anno, però vabbè. Fa niente. E che dire? Buona giornata, buon caffè e
0: lavoratori. Mamma che polmoni.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Pronto? Chi c'è ancora da sentire?
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Sì, buongiorno.
4: Oh, me la metti allora.
0: Quale,
4: Hocus
0: quale?
4: Focus con l'intro dell'elicottero.
0: Dell'elicottero.
4: Ciao Paolo da Mortara.
0: Hocus
4: direzione
0: Focus.
4: Bergamo.
0: Grazie, grazie. Ci piace tornare indietro nel tempo e sentire qualcosa che ci sveglia parecchio, tipo questa.

0: violento Ramirez. Hocus Pocus. Ma che bello. Allora, abbiamo cercato di accontentare un po' tutti voi. Devo dire che i messaggi sono sempre tantissimi. Ce n'è qualcun altro in realtà da sentire e ancora da leggere. Per esempio, ciao QBS, come canzone stamattina direi. Anzi, facciamo una cosa, leggiamo prima questo. Ciao ragazzi, sono Fabrizio, parto da Genova con 17 gradi destinazione Malpensa a prendere mia figlia che torna da Pechino e poi via, portarla a Torino ed infine torno a Genova per lavorare. Buona giornata, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi, a proposito di canzoni che ci state chiedendo, come canzone stamattina direi, beh, di ascoltare questa, e l'abbiamo già preparata, è la canzone degli 883, la regina del celebrità. Tommy, Massi, svegliatevi che le piastrelle non si posano da sole stamattina. C'è Michelle che ci ha chiesto questa, che arriva dal 1999, il remix degli Eiffel.

0: vabbè, niente, d'altra parte anche un po' sulla scia della seconda stagione della serie dedicata agli 883 per la regia di Sidney Sibilli, ovviamente non potevamo non mettere il disco degli 883, la regina del celebrità, tra l'altro nella versione remixata dagli Eiffel 65, per cui insomma c'è anche un plus in più. Buongiorno anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti.
0: Stamattina usciamo dal frullatore delle canzoni che ci stanno chiedendo i nostri ascoltatori con le ultime notizie che abbiamo già preparato, tra l'altro.
1: Sì, per te il martedì mattina è bello importante.
0: Beh, anche il venerdì, perché poi si fa la stessa cosa con l'aggiunta del DJ Panozzo in gemellaggio con il Marellone, che nel pomeriggio del venerdì ve le fa sentire. Intanto abbiamo preparato, come dicevamo, le ultime notizie. C'è Francesco Di Bruno in redazione.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Già, eccoli qua, tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Ho trovato ieri nel Milanese un neonato abbandonato sotto un albero con a fianco un sacchetto con la placenta, ricoverato in codice rosso al Niguarda, sta bene, i medici dicono che le condizioni sono discrete. A trovarlo una donna che passeggiava con il cane, Cinisello Balsamo. Un 39enne è morto per arresto cardiaco due giorni dopo essere stato fermato dai carabinieri a Lodi. L'uomo è stato segnalato da alcuni residenti che l'hanno sentito urlare bloccato su un muro di cinta. Probabilmente dopo aver tentato un furto, i carabinieri lo hanno bloccato e poi l'uomo ha accusato un malore. Sciopero alla Scala il 20 ottobre, a rischio la prima del Faust. I sindacati chiedono un aumento del 15% della retribuzione annua e un incontro immediato con il sindaco di Milano Beppe Sala. Veniamo allo sport, al calcio. Ieri sera le ultime due gare della sesta di Serie A. L'Atalanta ha vinto col Venezia 3-1, vittoria del Torino contro l'Udinese per 2-1. E stasera torna alla Champions League, seconda giornata della fase a campionato, tra le altre in programma Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E allora abbiamo già preparato anche un altro dei nostri From Disco to Disco. Ce ne sono quattro ovviamente da suonare senza interruzioni. C'è qualcuno che ci scrive: buongiorno, buongiorno lavoratori.
5: Lavoratori.
0: Buongiorno capitano da KLP, che ci scrivono: non è per mettervi ansia, ma mancano 73 giorni a Natale. Stiamo già contando e non è ancora arrivato Halloween, ragazzi. Vabbè, vabbè. Abbiamo musica da sentire, ce ne sono quattro senza interruzioni. Si comincia da Stefano Secchi e Orlando Johnson. C'è Keep on Jamming.

0: Clooney e Prospa. La canzone invece si intitola Good Girls sul disco radio. Mentre c'è chi ci scrive: buondì Fabri, buongiorno QBS, buon martedì.
1: Buon martedì
0: Andrea da

0: Buongiorno capitano, oggi un saluto a mia moglie che è già pronta per partorire il nostro quarto figlio. Buona giornata lavoratori da Tony. Ma ragazzi, ma complimenti, ma congratulazioni, ma che bello, abbiamo un ascoltatore in più allora a breve. Saluto i colleghi Arian e Abdu che sono belli svegli, dai che bisogna lavorare. Ciao da Ste, grazie, grazie mille Ste, pronto?
1: La mocca, vabbè, arriva quella.
2: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Caffè pronto.
0: Grazie.
2: Safem, cosa facciamo?
0: Sifulum.
2: Io dopo Hocus Pocus di Ramirez direi caffè corretto grappa.
0: Sì.
2: Capitano, ci dica, dopo il caffè corretto grappa, a che ora sorge il sole stamattina?
0: Allora sì, abbiamo dettagli da dare rispetto a questa giornata. Cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 286esimo giorno dell'anno, la 42esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7.20, tramonterà alle 18.33, luna crescente illuminata al 2,3%, giornata mondiale per la riduzione dei disastri. E per tutti gli altri dettagli, ovviamente, non può mancare nemmeno stamattina il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno, martedì 13 ottobre 2026, San Edoardo Re.
0: Sì.
3: E ricordate, come diceva mio amico Arthur Schopenhauer,
0: sì,
3: ogni giorno è una piccola vita.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una formula tutta nuova, provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
2: mserramenti.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ciao Fabri, ciao QBS, sono Barbara da Milano.
8: Ciao Barbara.
7: Arriva l'autunno, 14 gradi stamattina.
8: Vero,
7: bello,
8: vero.
7: Bello fresco. La canzone che mi darebbe la carica stamattina è
8: Sarà mica la prossima.
7: Ho capito. Buona giornata a tutti.
8: Sarebbe stato
7: lavoratori.
8: Sarebbe stato un bello ottantistory. In realtà è vero che ne abbiamo già sentito un pezzettino, ma siccome ci è piaciuta tanto, vale la pena di sentirla da capo e tutta per intero. Il disco di Robert Miles si chiamava Children.

0: Meno male che c'è anche oggi, è martedì. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che diavolo succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Veramente?
0: E 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Sai che se io penso che questa è una canzone di Gianni Morandi, non me ne capacito.
0: Ah certo, sì, è vero, questa qui sì.
1: La base?
0: Sì, la base sì, è vero.
1: Ah, una curiosità su di noi, che magari uno la sente sempre, ma si è perso il giorno della spiega, invece scopri anche questa cosa qui.
0: Ma come abbiamo detto
1: Gianni
0: mille
1: Morandi
0: volte,
1: ha scritto la nostra base, capito?
0: Credo che sia in collabo con Jovanotti, infatti.
1: Jovanotti e Morandi insieme?
0: Sì, pensa.
1: Anche solo Pavarotti, poi...
0: Certo, e poi andiamo a Modena al Parco Novisat.
1: Allora, oggi ragazzi è una giornata speciale.
0: Sì, perché?
1: Perché oggi avrete la possibilità di chiedere una curiosità su di noi, qualcosa che avete sempre voluto sapere, e noi vi risponderemo in maniera sincera, profonda, col cuore o il fegato in mano, a seconda della domanda che è.
0: Sei sicuro?
1: Dico, quanto gli interessa questa cosa? Zero, immagino.
0: Allora,
1: però Marco
0: me,
1: ha partorito
0: niente,
1: nella notte. Però qualsiasi cosa, cioè, potete chiederci quante fidanzate ha avuto Fabrizio nell'età adolescenziale.
0: Poche.
1: Quante volte si taglia le unghie in un mese Fabrizio?
0: Tante.
1: Quante ore ci mette a scongelare una fettina di pollo Fabrizio?
0: Le prendo sempre fresche.
1: Mamma mia, che lord ragazzi, che
0: no,
1: duca.
0: Le compro,
1: cioè, non
0: e le cucino. Beh, è raro.
1: Cioè te fai la spesa come mia mamma. Giorno, ma è l'alimentare sotto casa.
0: Ma no, vabbè.
1: Cioè tu vai al supermercato.
0: Adesso, ma veramente
1: due
0: vuoi sapere come faccio la spesa? Aspetta, possiamo
1: chiedere tutto.
0: Intanto sono le 7:04 per non farci mancare nulla. Allora, è pronta una bella novità. Però è vero, il tema della giornata è proprio questo. Avete la possibilità di chiedere una curiosità su di noi, qualunque essa sia, insomma, adesso.
1: E noi qualunque. Ok?
0: Tutto quello che avreste sempre voluto sapere e che non avete mai saputo, oggi vi diremo qualunque cosa.
1: Fabri, boxer, slip o boxer aderenti?
0: Slip.

0: Oddio, che brutta immagine.
1: No,
2: ragazzi, ognuno
1: no, ma perché sono tornati ad andare, però slip. Addosso ai modelli di Dolce Gabbana, addosso a te devo
2: fare. Perché, scusa, a me cosa mi manca?
1: Beh,
2: dai che c'è un disco nuovo, arriva James Hype.

0: Oh, ma quanto ci piace il disco nuovo di James Hype che si chiama Confessions, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione.
2: Hola, hola, hola.
1: L'inconfondibile Fabrizio Sironi.
0: Perché inconfondibile?
1: Ogni giorno ti do un aggettivo nuovo.
0: Beh, mi piace inconfondibile.
1: Tu.
0: Mi piace.
1: E te l'ho detto, ho sentito che promuovi le playlist di TikTok su Spotify. Poi ieri ne ho sentita un'altra, indie, l'indie italiano.
0: Sì, vero.
1: A me fa ridere che tutta la roba che ti fa schifo te la fanno promuovere su Spotify, è stupendo. Aspetto il reggaeton.
0: Allora, ci sono domande
1: poi,
0: alle quali dobbiamo
1: quando
0: rispondere.
1: Quando fa lo speaker Fabri,
0: cosa?
1: Gli viene la voce giovane, ma giovane sembra Fabrizio 17enne. Anche tu, ascolta su! Cioè, ti viene una voce veramente giovanissima, è incredibile. Mi sembra un altro.
0: Allora, tra le curiosità,
1: sì,
0: c'è chi ci dice... buongiorno belli svegli, io sarei curioso di sapere quello che fate e dite nei fuori onda.
1: No, è impossibile.
0: Cristian, buona giornata.
1: Quanti anni hai, Cristian? Se ne hai meno di 65 non sei abbastanza maturo ancora.
0: No, allora, per esempio, poco fa fuori onda parlavamo di Adone.
1: Sì, perché mi chiedono del mio naso.
0: Sì.
1: Omar, come mai hai il naso storto? Come te lo sei rotto? Ma storto o perché? Allora, mi manca un pezzo perché mi è stato tolto un basalioma.
0: Sì.
1: Che siccome non si placava, mm-hmm, ho dovuto levare tipo mezzo naso e quindi quella è la cicatrice che ho.
0: Sì.
1: Storto per storto invece è perché facevo kickboxing da ragazzino e sì, un po' di volte me lo sono rotto.
0: E quindi
1: non so quale delle due intenda.
0: Non hanno fatto, scusa, come in Rocky che ti prendono il naso
1: sì,
0: e te
1: sì,
0: lo raddrizzano subito?
1: Assolutamente sì. Non subito, ma al pronto soccorso, ma non così, infilandoti una specie di bacchetta di acciaio nel naso e poi croc!
0: Oh mio Dio!
1: Sì, e appena, guarda, stessa cosa che ho detto, oh mio Dio! Stavo per ritoccarlo e il chirurgo mi guarda e mi fa, guarda che se lo tocchi devo rifarlo, a posto! Con le mani tese
0: come,
1: sopra
0: come,
1: la testa,
0: come a Masterchef,
1: esatto.
0: Sulle mani!
1: Sulle mani!
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: E da lì Adone.
0: E da lì Adone, sì, perché la bellezza...
1: No, perché dicevo, dovrei chiedere se c'è un chirurgo all'ascolto che mi possa sistemare un pochino.
0: Poi qualcun altro invece ci chiede, pronto, pronto.
3: Ciao belli svegli da Mauro da Busto Arsizio.
0: Ciao,
3: io
0: Mauro.
3: Vorrei sapere cosa avreste voluto fare veramente nella vita.
1: Ah, bello questo.
3: Ciao belli.
0: Cioè come lavoro vero, intendi?
1: Io da ragazzi... Io avevo due sogni.
0: Sì.
1: Il primo era fare il pastore.
0: Sì.
1: Cioè mi piaceva proprio l'idea di non portare le pecore al pascolo e poi
0: sì,
1: non far niente per tutto il giorno. Oppure l'attore, attore proprio di cinema, tipo.
0: Ah, bello.
1: Più attore. Però ci sono andato anche abbastanza
0: dai,
1: vicino, dai.
0: Sì. Qualcosa hai fatto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Come attore.
1: Ho fatto un film che non è mai uscito. Bene,
0: vabbè,
1: non
0: quello,
1: male.
0: Quello è un dettaglio,
1: come palmarès.
0: Perdere, scusami, non è che necessariamente le cose debbano andare sempre in quella direzione.
1: Tu radio DJ, giusto?
0: No, io
1: con Linus
0: avrei fatto l'architetto.
1: Volevi fare l'architetto?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma dai.
0: Però non avevo voglia di studiare, quindi sai, ci sono delle cose che...
1: Perché vanno, si studia per
0: diventano, architetto. Sì, un pochino.
1: Ah sì?
0: Appena appena. Allora, domande alle quali daremo una risposta sicuramente, le cose che avreste sempre voluto sapere ma che purtroppo non avete
1: su
0: mai
1: di noi,
0: fino ad
1: su
0: ora
1: di noi
0: saputo. Su di noi, certo.
1: Anche
0: su di
1: Marco,
0: noi.
1: Ragazzi.
0: Ovvio. Hey,

0: disco di Axwell e Bon che si chiama Whatever Turns You On, su Disco Radio alle 7:16 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Volete sapere qualche curiosità su di noi, cose che non abbiamo mai detto ma che, come dire, vi stimolano, no? Volete conoscerci davvero fino in
1: curiosoni,
0: fondo?
1: Delfini curiosi che non siete altro.
0: Esatto, chiedeteci, oggi vi diremo tutto, ma proprio tutto. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno a tutti, io avrei una domanda per lo zio Omar.
1: Eccolo.
2: Ma oltre la radio, che lavoro fai tu? Cioè, com'è organizzata la tua giornata lavorativa? Oltre a Disco Radio.
1: Allora, in genere dipende. Se sto facendo qualche programma in TV, ho le registrazioni, a volte sono pomeridiane, a volte sono serali. Poi ho gli spettacoli, che sono ovviamente sempre serali. In giro, e poi
0: l'Irox
1: che occupa tre quarti della mia vita, e in questo periodo la ristrutturazione della taverna.
0: Esatto.
1: In questo periodo smetto la radio e vesto i panni del cartongessista, quindi,
0: e che è diventato anche molto bravo, tra l'altro, pare.
1: Porca miseria,
3: con la stessa camicia, tra l'altro.
1: Sì, oggi sono vestito da Maguto della Valseriana, mi piace.
0: Buongiorno belli svegli, sono Paola da Milano, io sono curiosa di sapere come si svolge una giornata tipo di Fabrizio, al contrario, dopo la trasmissione belli svegli.
1: Sai che anche noi? Sentiamo, vai.
0: Allora, intanto vado a casa, ci metto 2 ore per trovare parcheggio.
1: Ok.
0: E poi...
1: Un cazzo, ragazzi.
0: Sì?
1: Poi?
0: La mia vita professionale si divide fra la diretta radiofonica,
1: che finisce alle 10,
0: e l'uso della voce per altre produzioni.
1: Tipo
0: gli spot di cui parlavi prima, per
1: esempio. Una giornata tipo con gli spot.
0: Gli spot che si dividono in grosse produzioni e produzioni più piccole, per cui quelle più piccole normalmente si realizzano quasi senza appuntamento, tipo ci sei, perché tanti di noi che fanno anche questo lavoro hanno
1: un
0: home studio, no?
1: Lo fai da casa.
0: Spesso alcune cose si possono fare.
1: Quindi vai a casa alle 10. Alle 12 entri in casa perché non trovi parcheggio.
0: Sì.
1: Fai da mangiare.
0: Sì, ma non sempre.
1: Non mangi a mezzogiorno?
0: No, di solito no.
1: Porca miseria. E quindi entri in casa e inizi subito a registrare quello che c'è da registrare?
0: Sì, cose.
1: Tutti
0: sì.
1: i giorni?
0: Buona parte della settimana.
1: Tutti i giorni. E quanto ci metti a registrare queste cose?
0: Dipende.
1: In media, diciamo una media.
0: Un'oretta e mezza.
1: Quindi all'1 hai finito?
0: Sì.
1: Poi?
0: La mia giornata inizia alle 5, scusa.
1: Ah, ok, quindi è finita, all'1 finisci, più o meno.
0: No,
1: più o meno.
0: Potrebbe anche non essere finita.
1: Poi hai l'accademia, giusto?
0: Sì,
1: dove insegni.
0: La 09, sì.
1: Dalle alle?
0: Ma mica tutti i giorni.
1: Vabbè, però diamo
0: le lezioni. Di solito
1: Madonna,
0: tra le 19...
1: Madonna, mi sembra di essere Derrick!
0: Tra le 19 e le 22.
1: Perry Mason che fa le...
0: lezioni si svolgono
1: dalle
0: 19 alle 22.
1: Che miseria, però. Questa...
0: Lì è tardi.
1: Lì cosa fai? Dormi dall'1 alle 6?
0: No, non riesco.
1: No, non riesco. Non dormi più.
0: Il problema vero è mangiare tardi, perché poi alla fine, quando torno, ho fame, quindi mangio, e quindi faccio sempre tardissimo. Vabbè, ma detto questo, siccome abbiamo anche uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare, c'è qualcos'altro che volete sapere?
1: No, intanto no.
0: Ah, ok.
1: Ma allora, arrivano.
0: Abbiamo già preparato un Rhythmic History, come dicevamo, da ascoltare dal 2000, che è pronto e lo sentiremo tra pochissimo.

0: 22.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: La cena del mercoledì è la serata perfetta per uscire con le amiche. In Ambù, se il tavolo è composto solo da donne, hai il 20% di sconto. Il gusto migliore ha più sapore tra amiche. Solo il mercoledì, solo da Ambù. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Limercate e Torribianche.
11: Ambù, mi piaci tu.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
14: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
15: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
14: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
15: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
16: Autorigoldi.
17: A Milano dal 1906.
18: Autorigoldi.it.
19: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.
0: Renault.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
0: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
18: Disco Radio.
11: Allora chiedeteci qualunque cosa, oggi rispondiamo a domande su di noi. Qualcuno
20: curiosità,
11: ci chiede.
20: Curiosità.
11: Sì, curiosità. Qualcuno ci chiede qual è il profumo che usate, se lo usate. C'è Thomas.
20: Io non uso profumo, mai, zero.
11: Marco?
21: Hugo Boss.
11: Quale?
21: Hugo Boss.
11: Non ha un nome?
21: No.
11: Beh, vabbè,
21: Boss.
11: Ce l'ha, fidati che ce l'ha. Perché anch'io
20: l'ha
11: uso Boss.
20: L'ha comprato in Palo Sardi, Marco.
11: Sì. Boss. Anch'io uso Boss. Il mio si chiama Tonic. Tonic.
20: Stark. Tonic Stark.
11: Più o meno. Allora.
20: Ma come ve lo mettete? È di quelli a spruzzo?
11: Sì,
20: o
11: sì.
20: È tipo dopo barba?
11: Spruzzo.
20: Che...
11: Così.
20: Mia, che maschi alfa,
11: appena,
20: ragazzi.
11: Appena. Ma proprio rarissimamente.
20: Mi uso il DAV. Subascellare e di andare.
11: Più spesso anch'io faccio così. Allora, c'è un Rhythmic History da sentire. Siamo tornati indietro nel 2000 per Black Legend.

0: disco di Black Legend, si chiama You See the Trouble With Me, dal 2000, e quando mettevi questa nei locali di solito veniva giù il mondo proprio, cioè pazzesco.
1: Allora,
0: pazzesco. Cosa,
1: bella,
0: cosa?
1: Questa è una bella domanda, senti qua, il vostro più grande rimpianto e la vostra tipa ideale. Vai, più grande rimpianto, Fabri. Rimpianto di capelli,
0: non
1: forse.
0: A parte quello, non essere mai stato particolarmente intraprendente.
1: Ok. E non la modifichi questa cosa?
0: Lì è carattere.
1: No, non è vero, lì è lavoro. Su te stesso, non è che sì, il carattere rimane fisso, ci nasci, non
0: vero,
1: è genetica.
0: Vero, vero, sicuramente è vero. Tipo ideale Anne Hathaway o Julia Roberts, sono intercambiabili. Direi più
1: Anne Hathaway. Sarà contente loro due di siamo intercambiabili. Io il martedì e il giovedì con Fabrizio.
0: Posto che sono irraggiungibili. Allora, chi c'è? Pronto?
2: Però, Marco.
0: Aspetta.
1: Marco, voglio sapere di Marco.
3: No, io non avere fatto magari un viaggio dopo le scuole superiori.
1: Tipo l'anno sabbatico,
3: intendi? A Londra, in Inghilterra. O
1: è che vuol fare mio figlio, glielo devo far fare quindi?
3: Secondo me sì, è una bella esperienza.
1: Però ti devi automantenere, non è che ti mantengono i genitori.
3: Sì, vai su e cominci,
0: vai su dove?
3: Fai lavapiatti.
1: Allora, a Londra non si riesce quasi più in Inghilterra, perché col discorso Brexit è difficile avere i...
0: Sì.
1: Come e si chiamano i visti?
0: Devi già arrivare con un livello di inglese.
1: No,
0: alto.
1: Non è tanto quello il problema. È proprio che assumere personale non britannico è molto più complicato ed oneroso per le aziende. Quindi è difficile, è diventato difficile. Però ci sono altri posti del mondo. Io gli ho proposto il Burundi, per esempio. Sì. Posti così.
0: Non è male. Però questa cosa mi fa pensare che tra gli altri rimpianti, per esempio, aver imparato bene una lingua tipo l'inglese.
1: Anche questa è una stronzata, lo sai, Fabri, perché cioè, sei a tempo.
0: Adesso però fatti un po' anche una padella di
1: tua, io te lo dico perché i rimpianti non sono, cioè devi lavorare per... Scusa, aspetta, la tipa ideale di Marco?
3: La mia fidanzata.
1: Ma vattene, dai, veramente, guarda, sei, ma fai schifo, ma guarda.
0: Omar invece?
1: È il più grande rimpianto, porca miseria, sai che io rimpianti non credo di averne, porco cane. Ma per come sono fatto,
0: partiamo dalla tipa ideale.
1: Tipa ideale, ragazzi, ma devo dirvelo, ovviamente Sydney Sweeney. Ma certo, stai scherzando?
0: Con grande...
1: Ciao tesoro, saluto Zara che è tunisina, 1,80 m, magra, secca, stink, il contrario.
0: Vabbè, si vede che in quel momento
1: ma
0: lì...
1: Ma sì, ma no. Ma non la scambierei mai con Sydney.
0: Lo so.
2: Però Omar, voglio sapere che moto possiedi.
1: Sì.
2: E poi so che c'hai moglie e compagna tunisina.
1: Sì.
2: Qual è la città della Tunisia che ti piace di più?
1: Partiamo dalle moto.
0: Sì.
1: Non sono mai stato in Tunisia.
0: Ecco, perfetto.
1: Sì. Lei è nata a Gafsa, andremo. Abbiamo in progetto di andarci per trovare tutto il parentado. Devo imparare quelle 3-4 parole che mi permettano di
0: sopravvivere.
1: No, di parlarci quantomeno.
0: Sì, quantomeno di salutare.
1: Di dire salve, buongiorno.
0: Ci sta.
1: No, però non la conosco. La moto, ho un XJR 1300 Yamaha che uso abbastanza abitualmente. Una CB500T del 1973 che ho un po' rivisitato, uno scooter elettrico e la vespina di mia figlia e il motorino di mio figlio, un motardino.
0: Non so, ne vuoi altro? C'è un garage enorme.
1: Ne ho vendute qualcuna ultimamente.
0: E non vi dico le macchine.
1: Ma basta. This record is on. It's Miley and you're listening.

ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.

0: Go su Disco Radio, le 7.38, ma di già, ma così non facciamo in tempo proprio a far più nulla. Perché c'erano altre domande, in particolare una, Dibru.
1: Sì,
0: ecco, occhio perché ce n'è una per te.
1: Sì.
0: Stamattina il tema è vi raccontiamo di noi, qualunque cosa ci chiediate arriverà una risposta. Però avremmo dovuto chiederlo in anticipo al Dibru.
1: No, così, così a sgambetto, a certo, freddo, a gamba tesa. Ma lui è pronto a tutto,
2: Scusate, io invece sono curiosissima.
1: Sì,
2: ma...
1: Andreina.
2: Di Bruno.
1: Sì.
2: È fidanzato.
3: Signore, sono single, libero e aperto.
0: Attenzione.
3: Ad ogni proposta.
0: Andreina, comunque,
1: Andreina
0: qua.
1: Galettina, vai, buttati.
3: Andreina, quando vuoi.
0: Quella, ragazzi, attenzione.
1: Single, singolissimo?
3: Singolissimo. Niente di concreto, ragazzi.
1: Quante stelle hai su Tinder?
3: Ci sono le valutazioni, sono le recensioni.
1: Non sarebbe male, però, che
3: allora, ottimo nell'uscita, cena, sì, poi approccio 4, sì. Serata 2,5.
1: Ottimo, ottimo.
0: Ma veramente ci sono le valutazioni?
1: Certo, lascia la recensione. Il servizio ha lasciato un po' a desiderare.
0: Vabbè, dai.
1: L'impiantamento,
0: allora,
1: devo dire,
0: si sarebbe presenta bene. Ma poi
3: no, ma sarebbe
0: gusto.
3: La fine di Tinder se ci fossero le recensioni.
0: Infatti, però sarebbe bellissimo, dai. Sei la gente intratissima, perché secondo me ti scrivo le peggio cose. Cosa?
1: Diciamo che è un tema delicato, ma tipo per le escort esiste questa cosa.
0: Sì.
3: Ah, sì, ma lì diverso, lì è un servizio a pagamento.
1: Addirittura esiste un premio che fanno ogni fine anno. Dove
0: The best escort.
1: Sì, sì, in base alle valutazioni degli utenti.
0: No, vabbè,
1: lo so perché un anno mi hanno chiesto di presentarlo e mannaggia a me, ho detto di no.
0: Ma
1: porca
0: perché?
1: Miseria.
3: Il voce ufficiale degli spot è Fabrizio Siro.
0: Ma non è certo. Vero, ma non è vero.
1: Vieni anche a tu a provare la nuova esperienza. Escortati.
0: L'avresti fatto meglio
1: con
0: di me.
1: Con la voce da 17enne.
0: Esatto. Proprio da arresto. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, che ha cose più serie da raccontarci, perché c'è la prossima edizione di Link con tutte le ultime novità.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Partiamo con una notizia che arriva dalla Milanese. Ieri a Cinisello Balsamo è stato trovato un neonato abbandonato sotto un albero. Il piccolo, notato da una donna a passeggio col cane, è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda. Ora sta bene, le condizioni sono discrete, hanno detto i medici. Un 39enne è morto in ospedale a Lodi. Il ricovero era avvenuto 36 ore prima, dopo che era stato colto da arresto cardiaco durante un fermo dei carabinieri a Lodi. L'uomo era stato segnalato da alcuni residenti che lo avevano sentito urlare bloccato su un muro di cinta, probabilmente dopo aver tentato un furto. I carabinieri intervenuti lo hanno bloccato e poi appunto l'uomo ha accusato un malore. Calcio, ieri sera le ultime due gare della sesta di Serie A. L'Atalanta ha vinto 3-1 col Venezia, vittoria del Torino contro l'Udinese per 2-1, e questa sera torna la Champions League, seconda giornata della fase a campionato, tra le altre per quanto riguarda l'Italia Inter, Club Brugge e Villarreal Napoli. Oggi il ricovero di Papa Leone al Gemelli per l'operazione al polmone, annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Lombardia. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica. Prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma segnaliamo della nuvolosità a tratti irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno intorno ai 19-20 gradi su Torino e su Milano. Non cambia lo scenario meteorologico per la giornata di mercoledì, dove il clima sarà asciutto. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
13: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
17: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora attenzione, Sharri, perché stiamo per giocare a Imperfetti Conosciuti, il nuovo gioco del martedì in cui i concorrenti saranno due. Uno risponderà a domande sull'altro e soprattutto quando c'è un legame tipo marito e moglie non si può sbagliare.
1: No.
0: Pena il divorzio, è chiaro.
1: Sì, infatti,
0: no?
1: Forse potevamo chiamarlo divorzio sì, divorzio no. A parte che non è detto, perché poi insomma i rapporti possono essere diversi, amicizia, colleghi, chiunque.
0: Certo, certo, certo. Scopriremo tra poco chi giocherà con noi e che rapporto eventualmente c'è tra di loro. Ma intanto abbiamo scelto una canzone dal 1983. Mamma quanto mi piaceva il disco di Kano. Era Another Life.

0: 1983, ragazzi, la canzone di Kano si chiamava Another Life. Sai che mi ricordo il vinile di questa, di questo disco? Perché c'erano quelli grossi, no? Come i 33 giri, che però avevano solamente la versione mix sopra, quindi durava ben di più, magari due o tre versioni della stessa canzone.
1: Non che non mi interessi, Fabri, ma abbiamo un gioco da portare avanti.
0: Esattamente, si chiama Imperfetto.

0: gioca.
1: Sei coraggio, si gioca. Perché c'è Annabella alla fine che lo so. Minaccia. Vabbè.
2: Però con noi c'è Tiziano.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziano.
2: Buongiorno Tiziano.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto su Disco Radio, Tiziano.
3: Grazie.
2: Tiziano ha pensato di prenotarsi per giocare con...
3: Sì, dopo tanti tentativi di fare tutti gli altri giochi.
2: Vabbè, questa è su prenotazione, magari ce la faccio.
3: Sì, forse sì.
1: Beh, un'ottima... è andata bene, cioè, ha funzionato.
3: Sì, certo.
2: Allora, Tiziano voleva giocare con Giuseppina, che è la moglie, che stiamo chiamando. Sì. Adesso vediamo se suona il telefono, speriamo che sì. Eccola qua, eccola qua. No, è
1: bene.
2: Occupato. Allora proviamo
1: e
2: a rifarlo.
1: Con chi sta parlando Giuseppina a quest'ora?
2: Con chi sta parlando Giuseppina a quest'ora? Con chi sta parlando?
1: Ah, sta lavorando già a quest'ora?
3: Sì.
2: Quindi vuoi dire che abbiamo chiamato troppo tardi?
3: No.
1: Rispondi.
3: Sa di avere il telefono in mano.
1: Dai, ce la facciamo, vediamo che ce la facciamo.
2: Giuseppina?
1: Dipende tutto da Marco.
2: Niente
1: da fare.
2: Allora facciamo così,
1: resta lì un secondo.
2: Rimani lì che ci sentiamo una canzone e torniamo tra pochissimo, così magari riusciamo a recuperare anche Giuseppina.
3: Grazie.

0: Ma che bello il disco che abbiamo sentito, era quello di David Guetta e Hypaton. Allora c'è Tiziano, niente. No, abbiamo provato e riprovato. A chiamare Giuseppina, Tiziano.
1: Per cui no, attenzione,
0: che succede?
1: C'è la domanda di penitenza.
0: Ah, ok.
1: Se vuoi ricevere la Disco Radio Bag, perché qua non è che basta prenotarsi per Quindi ci dovrai, intanto stiamo provando comunque ancora con Giuseppina, metti che ti salva all'ultimo. Dovrai dirmi
0: sì.
1: Il teorema di Pitagora.
0: Dai, va bene.
2: Buonanotte.
1: Allora posso aiutarti? Posso darti un aiutino? Ok.
0: Niente, Giuseppina, continua a essere occupato.
1: Ti dico una cosa, se un giorno mai dovessi aver bisogno che sei in pericolo di vita,
0: chiama
1: e
0: qualcuno.
1: Devi fare un numero, chiama l'assicuratore piuttosto, cioè, uno della Folletto, cioè quelli che rispondono sempre.
0: No, peccato perché le domande erano toste, le domande erano davvero toste. Ma adesso
1: allora, non teorema di Pitagora,
0: teorema
1: dai.
0: Di Pitagora.
1: Allora, dai, l'area.
2: L'area
1: del che, allora,
2: del quadrato,
1: bravo, costruito.
2: Non me lo ricordo.
1: Dai, sono c'è la
0: usa pimpi ripetta uguali, uno più lungo che è la lipo
1: pimpi ripetta
2: l'ipotenusa.
1: È uguale a cosa?
2: Non me lo ricordo.
1: La zia somiglia un sacco alla zia. No, è uguale alla, cioè, quando fai più cosa succede? Quando addizioni due cose. Fai la somma.
2: La somma,
1: esatto.
0: Ma di cosa?
2: Dei lati.
1: Non dei lati, ma essendo l'area costruita sul quadrato
2: di base.
1: La somma delle
2: basi.
1: No, delle è uguale, cioè la somma delle due, capito? Quando entri a Milano, no, che c'è la C, hai presente?
0: Delle
2: due catete.
1: No,
0: notaio, che facciamo con Tiziano? Che facciamo?
1: Allora gli mando la Disco Radio Bag nella speranza che si strozzi.
0: Addirittura.
1: Con tutto quello che contiene: sacca di Disco Radio, cappello di Disco Radio, t-shirt Disco Radio, portapasti di Disco Radio. E mamma mia, signora Giuseppina!
0: Che cosa?
1: Mi auguro che veramente lei qua questa telefonata fosse importantissima, perché veramente le porteremo rancore a vita per non aver risposto.
0: Chissà se adesso così. Niente, no, ancora occupato, ragazzi.
2: No.
0: Tiziano, se fossi in te mi preoccuperei, eh?
2: Devo preoccuparmi, sì. Adesso vedremo.
1: Secondo me lei sta chiamando l'assicuratore.
0: Può essere.
2: Facciamo prima.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: ci abbiamo provato.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
0: Allora, ci sentiamo una canzone. Peccato, perché le domande che Tiziano aveva preparato da porre alla moglie, che chissà se avrebbe risposto esattamente, erano davvero molto interessanti e anche un po' infingarde. Il disco che sentiamo invece è quello di Kungs, si chiama Never Going Home.

0: Si chiama Never Going Home su Disco Radio. Praticamente sono le 8 della mattina, ragazzi, siamo in ritardissimo. Il tempo di sentire un messaggio, pronto?
1: Sì, vabbè, ragazzi, però così neanche Bonolis ai tempi d'oro, quando faceva il programma Tira e Molla, manco i fratelli Capone sono stati capaci di tanto.
0: E noi abbiamo fatto di più, pensa, pronto?
2: Vabbè, abbiamo capito che Tiziano stasera litiga con Giuseppina, dai.
0: Potrebbe essere.
3: Il povero Tiziano, cioè alla fine neanche questa volta è riuscito a giocare, in sostanza.
0: Povero. Allora, vabbè, ci riproveremo il prossimo martedì con Imperfetti Conosciuti. Le vostre prenotazioni a giochi@discoradio.it. Mentre i prezzi del carburante continuano a salire, è ora di difendere il tuo portafoglio questo mese. La risposta è Superauto, nuova Renault Capture, tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Carisano Blot e Borgo Manero, o vai su superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
10: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
9: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
10: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
9: Prenoto subito!
11: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
12: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da G-Villa.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
14: Allora, so che siamo in ritardo pazzesco, ma c'è il nostro Mariolino, vero?
15: Presente, colmi canzoni, barzellette battute al 393 800 3000, vai!

0: Il disco di Chase si chiamava Obsession su Disco Radio. Mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente il club dei baby svegli, il nostro Mariolino l'abbiamo già sentito, serve solo la nostra sigla.
1: Anche meno.
0: Sei in super forma stamattina.

0: suonate, suonate di cajón.
1: Di cosa?
0: Cajón.
1: Cos'è un cajón?
0: È uno strumento, musicale da annoverare tra le percussioni a origini in Perù. La sua forma è identificata nel nome stesso, cajón, ovvero cassetta.
1: Sembra il nome di uno strumento veneto. Allora, pronto?
2: Ciao Zio Omar, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio Mezzago.
1: Sì.
2: E forse non lo sapevate, ma l'Università del Massachusetts,
1: sì, sì,
2: in collaborazione con il trenino Tom, ha scoperto che,
1: sì,
2: un treno ha paura ad arrivare perché ha l'ansia da prestazione.
1: L'hai capita? Certo.
3: Davvero?
1: Da prestazione.
3: Ma guarda,
1: hai capito?
3: Non sei più lo stesso di un tempo.
1: Hai capito che cosa sono diventato? Alle 8 e 8.
3: Me l'avevi già sentita.
1: No, sì. No, Marco, non l'ho sentita.
3: Preascoltata.
1: Puoi confermare?
4: No. Solo 22 volte.
3: Ah, no, ok, guarda, perfetto, grazie.
1: Ma
3: Marco,
1: proprio delle
3: grazie.
1: Brutte persone, dei colleghi falsi. Falsi, proprio falsi. Allora, c'è un disco nuovo da sentire, poi i vostri messaggi 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, mentre suona il nuovo di Martin Garrix.

0: aperto poco fa la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, colmi, canzoni, barzellette e battute con il nostro Omariuolino.
1: Presente!
0: Eccoci,
1: sentiamo. Vai, sentiamo che siamo in ritardo.
0: Sì, sì, pronto.
2: Ciao Gianna, ciao Fabio, sono Robertino Cernosco.
0: Ciao Robertino.
2: Allora, un po' di tempo fa mia zia ha litigato di brutto con il suo vicino di casa, no?
0: Vero.
2: Adesso tutti i giorni gli lascia sul parabrezza dei bigliettini romantici con tanti bacini.
0: Sì.
2: Oggi è la quinta volta che la moglie del vicino lo mena.
1: Ciao. No, ma perché?
0: E vendetta fu.
1: Ma scusa.
0: Pronto?
3: Ciao Discolario, sono Maya da Milano.
1: Ciao Maya. Ciao Maya.
3: Vi voglio raccontare un'altra barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Dottore, mio figlio ha bevuto mezzo litro di benzina.
0: Aia.
3: Cosa posso fare?
0: Cosa posso fare?
4: Ma signora, se va piano anche 10 km.
1: Beh, dai! No. Non male, cioè, visti i costi di sto periodo.
0: È molto piaciuta. Pronto?
5: No, Sandra, non possiamo. No, ti ho detto che non riusciamo venerdì.
0: Cosa?
5: Ma questo venerdì.
1: Ah, è vero.
5: Ma no, ma certo, ho già preso un appuntamento venerdì 16. Sì, alle 8:30.
0: Allora,
5: a Milano, esatto.
0: Alle 20:30, vuoi dire?
5: A Milano dobbiamo andare. Esattamente, quel famoso comico, esatto.
0: Sì,
5: dobbiamo andare a vedere lo spettacolo. Me l'ero segnato.
1: Omar Fantini, Carmelo.
5: Fabio De Luigi, esatto.
1: No,
5: non riesco questo.
1: Ma no, avete sbagliato comico.
0: Quando?
1: Questo venerdì, Teatro della 14ª, Karma Letale, Omar Fantini.
0: Molto bene.
1: Dai, spettacolo imperdibile, ragazzi. Cioè,
0: non fate confusione.
1: Quanti? Quando Milano? Fai a Milano ed è il momento di dimostrarmi l'affetto, ragazzi, adesso.
0: Abbracciatelo con un...
1: se volete.
0: Beh, anche tutte e due. Uno spuntino a metà
1: Fabri!
0: Spettacolo ci sta. Dimmi cosa.
1: Il socio di Irox dello zio Omar ha mandato un messaggio.
0: Sentiamolo.
6: La serie TV preferita dei topi.
0: Qual
6: Squid
0: è?
6: Game.
0: Molto bene.
1: L'hai capita?
0: Certo, allora sentiamoci anche una canzone. Ma andiamo di corsa,
1: convinto.
0: Non c'è modo di commentare,
1: non
0: ovviamente.
1: Non sono convinto che l'hai capita.
0: No, l'ho capita.
1: Spiegamela.
0: Allora, Stars on 45, i prossimi c'è cioè,

0: Che brutto avere sempre premura. Allora, il disco degli Swedish House Mafia insieme a Lick e Lee si chiama Happiness Is So Sad. Mentre arrivano i vostri messaggi, quelli dei nostri piccoli amici, colmi canzoni, barzellette, battute da sentire.
1: E suonate di cajon!
0: E suonate di cajon!
1: Nessuno mi suona il cajon!
0: È difficile trovare uno che abbia un cajon in casa.
1: Dipende cosa hai mangiato la sera prima, a volte capita di avere un cajon.
0: Potrebbe essere, pronto?
2: Giorgio Fabricio, o Mariolino, sono Franco e devo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo, Franco.
2: Ci sono quattro maiale. La mamma maiale dice ai tre: e andiamo in campagna. E i tre dicono: no, abbiamo paura.
1: No, aspetta, sono, non ho capito. Quattro maiali. Andiamo in campagna.
0: E uno dice alla mamma maiala: andiamo in campagna. E gli altri: no, abbiamo paura.
1: È una storia vera.
0: È una freddura.
1: Non l'ho capita.
0: Non c'è. Ma
3: allora non è una freddura. Mi sono fermato la mamma. Vabbè, non so.
1: Ma chi allora, sa mai.
3: No, ho capito.
0: Pronto.
4: Vorrei ricordare quando all'inizio il teatro era della Quaresima. Allora, noi c'eravamo. Ciao, Silvia Darò.
1: Se per quello era anche il 17 di ottobre.
0: Madonna mia, ma come fai? Io
1: è
0: mi
1: una
0: domando
1: sfida!
0: Come
1: fa... È facile, anche io se metto il teatro giusto, il giorno giusto, riempio come Fabio De Luigi in due minuti.
0: Ma mica è solo quello l'impedimento. C'è qualcuno che scrive a Milano, sì, ma a Milano, a nord-ovest di Milano dovevi farlo. Lì è impossibile arrivarci per chi arriva da Varese.
1: Siete milanesi, siete impossibili, giuro, siete impossibili. Io voglio andare a Crema, a Lodi, a Mantova.
0: Dove? Va bene, grazie ai nostri piccoli amici. Ciao Mariolino.
1: Ciao.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Cambio armadio?
11: Fatto.
10: Cambio stagione?
11: Fatto.
10: Cambio auto?
11: Quello no.
10: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
11: 3.000 euro?
10: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
12: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
13: Ambù, mi piaci tu.
14: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
16: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
18: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
19: Sei andata a una sagra?
18: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
19: E si mangia?
18: No, ma ti sazi di sconti.
19: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Gay, okay, più vicino a te.
18: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da fastidio
20: mattina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire. I want it to be
22: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Globo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Ehi tu, dico a te.
26: Sì, tu.
25: Sei under 35.
24: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
25: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese. Anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
24: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
27: Autorigoldi.
28: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
29: Disco Radio.
0: Allora, è pronto uno dei nostri Rhythmic History? No, è pronto uno dei nostri Tamar History? Sì. E c'è
30: ma
0: anche...
30: se volete entrare nella storia, nella leggenda, dopo il Tamar History ci sarà il Cineforum Tecnico Scientifico. E allora armatevi.
0: Sì.
30: Di dita e tastiera artificiale. No, certo, mandate sì. La vostra recensione al 393-800-3000 oppure anche con un vocale, noi vi manderemo in onda e da allora vedrete che la vostra vita cambierà radicalmente.
0: Vi chiameranno
30: tutti. Non so
0: tutti.
30: Se in meglio o in peggio, però cambierà.
0: Mentre abbiamo già aperto il Tamarraland di oggi, senti che folla oceanica nel parco divertimenti più tamarro del mondo.
30: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini, sul volume,
0: c'è Tamar History. Yeah.

0: Land, Adam featuring Emmy.
1: Non so come fai a dire che non è tamarra sta canzone.
2: No, cioè, allora, quello che intendevo dire è che abbiamo suonato cose più pestose.
1: Ma
2: no,
1: io questa qua me la metto tranquillamente nella top 10 delle tamarrate, sì. Più sì, per vabbè, me sì.
2: Sentiamo cosa ne pensa il nostro orribile. Cosa ne pensa
1: presa
2: il nostro
1: per il collo.
2: Tamarrografo.
3: Su questa cover che gli Adam F featuring Emmy hanno fatto su una canzone dei Cranberries, volevo fare un ricordo alla grande Dolores O'Riordan, certo, la cantante dei Cranberries, che purtroppo adesso non c'è più. Questa è del 1995.
2: Ragazzi, ma è sì, veramente tuttologo proprio, è pronto?
1: Beh,
2: pronto.
1: Non mi ha detto cosa indossavano.
2: Chi?
1: I remixer.
2: Non lo sappiamo, pronto?
4: Ma lo possiamo dire che siete i numeri uno? Lo possiamo dire? Diciamolo pure che siete i numeri uno. Beh, se grazie. Da Milano, buongiorno grazie. Ragazzi.
2: Grazie. Ma grazie, buongiorno.
1: Ma numeri 1-1-1 o 1-2-3 e dobbiamo scegliere noi chi è l'1, chi è il 2, chi è il 3? Di noi tre, in studio.
5: Ma che... si sa chi è il numero uno.
1: È Edo Munari.
5: È Locatelli, il prof Locatelli.
2: Il prof Locatelli. Hai detto Locatelli?
6: Per fortuna c'è qualcuno che capisce qualcosa in questo programma.
2: Allora, prof.
6: E
2: però...
6: conosce le gerarchie. Di quei tre lì uno si salverà.

0: Un applauso per il prof Locatelli, al quale chiedo brevità stamattina, eh?
1: Sai dove se la può...
0: Lo sapevo.
1: Allora, non è che perché voi fate i lungotti... funziona così. Lei mi fa i pugnetti e io allargo. Lei parla e io mi dilungo. Va bene, trio di sorelle inglesi scrittrici nell'Ottocento, perennemente insoddisfatte dalla qualità dei loro lavori. Le sorelle Brontole.
0: Questa
1: è di
0: fine.
1: Laura C., una nuova recensora, che è moglie di Andrew D. Stanca di sentire le recensioni del marito, e senti, vai, attaccati, faccio qualcosa anch'io.
0: Molto bella, però molto fine, di un certo livello, prego.
1: Simone Bongini, che scrive in diretta.
0: Sì.
1: Da questa città ligure non puoi allontanarti per molto tempo.
0: Sì.
1: Spotorno subito. Molto bella.
0: Molto bella.
1: Molto bella.
0: Efficace.
1: E andiamo. Chiudiamo con Federico Salton.
0: Sì.
1: La Mulino Bianco ha messo... Basta! Sì, però anche lei. Brevità e poi mi allunga lui. Vengo lì, giuro. Calcio, ruotato, saltato alla Texas Ranger. E la sua testa che vola nel parcheggio vicino all'auto ricaricabile di Di Bruno, che non ha neanche la prolunga per la Brescia. La La Mulino Bianco ha messo sul mercato dei nuovi biscotti che ricordano molto la tipica baguette francese.
0: Ah, sì.
1: Pan di ascelle. No. Da intingere nel succo di cipolla, è perfetto. Arrivederci, grazie! Perché Locatelli fa le cose per bene e si sbriga anche!

0: 60.
1: Allora, so che non ci libereremo mai di questa canzone e mi fa molto piacere, tra l'altro, perché è già un grande classico, pensa. Yujil, Ultrana Te, che abbiamo riascoltato con Moving to the Sun nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Abbiamo...
2: Di Bruno,
1: cioè,
2: qua ce l'ho qua di fianco.
1: Eccomi, no, ciao. Pensavo a che cosa avremmo incontrato subito dopo il dottor Di Bruno.
2: Vabbè, lo diciamo dopo.
1: Mi sfugge.
2: Ma come? Allora, dai. Sono 200 anni che...
3: O è l'uno o è zuppo e pan bagnato.
2: Dai,
1: c'è il sogregato, è vero. Adesso che siamo pronti, abbiamo svelato l'arcano, possiamo dare la linea al dottor Di Bruno, che tra l'altro è già pronto con le ultime notizie.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Ieri nel Milanese, a Cinisello Balsamo, è stato trovato un neonato abbandonato sotto un albero, soccorso da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Il piccolo è stato portato d'urgenza al Niguarda, ora sta bene. Sul posto polizia e scientifica, telecamera al setaccio per risalire a chi ha lasciato il bebè di 4 kg partorito da poche ore. Un 39enne è morto in ospedale a Lodi, il ricovero era avvenuto 36 ore prima dopo che era stato colto da un arresto cardiaco durante un fermo dei carabinieri a Lodi, che erano stati chiamati da alcuni residenti che avevano sentito il 39enne urlare bloccato su un muro di cinta probabilmente dopo aver tentato un furto. E a Milano potrebbero tornare le multe cartacee per divieto di sosta, che erano sospese dal 2023, ok dal Consiglio Comunale alla reintroduzione dell'avviso cartaceo. Il calcio, ieri sera le ultime due gare della sesta di Serie A, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1, e stasera torna la Champions League, seconda giornata della fase a campionato, tra le altre per quanto riguarda l'Italia, Inter, Club Brugge e Villarreal Napoli. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
11: Acqua in bocca.
10: Ah, non me lo vuoi dire?
11: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
17: La convenienza è sempre il piatto forte. Assaporala. Arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
16: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
17: E la qualità anche.
16: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
17: Sempre sempre.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Ah,
0: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Eh beh, è vero, l'abbiamo anticipato, ma d'altra parte le cose non vanno sempre bene. Questa volta uno dei personaggi del mondo dello spettacolo ad essere stato rapito. Senta, Mister Su, non mi prenda in giro, sa, eh?
20: No, io non permettere mai.
1: Che lei fa delle cose veramente inenarrabili.
20: Assolutamente, anche tu, ascolta le hit di TikTok su Spotify. Oh, ascolta la musica indie, che a me fa cagare, però te la consiglio. Ciao, sono Fabrizio Tosiruni, 17enne. Un giorno sogregherò te, maledetto.
1: Impazzito.

0: Ma che bello il disco di Topic, Carte Blanche, che si chiama Lucky Ones, su Disco Radio, l'avrete capito. Purtroppo anche qui dobbiamo chiedere il vostro intervento per liberare uno dei personaggi del mondo dello spettacolo rapito dall'incorreggibile Mr. Soci.
1: Ma non liberatelo, lui è simpatico, mi piace.
0: Ah, lo vuol tenere?
1: Mi tratta male, sì. Però è sarcastico.
0: Ah, pensi.
1: Non mi dispiace.
0: Beh, allora...
1: Mi fa anche un po' amarcord.
0: Anche se lei vuole tenerselo, facciamo in modo che i nostri ascoltatori possano indovinare di chi si tratta dando degli indizi magari. Perché mi prende in giro oggi? Cosa fa?
1: Io senti anche la musica indie.
0: Ancora!
1: Allora, attore e conduttore televisivo di Viareggio.
0: Sì.
1: Raggiunge il grande successo con la trasmissione Tra moglie e marito. Negli anni 90 ha presentato Paperissima e Buona Domenica assieme alla showgirl Lorella Cuccarini. Facile?
0: Facilissimo.
1: Attenzione, è buddista.
0: Sì.
1: Durante un viaggio in Tibet e India ha conosciuto il Dalai Lama.
0: Sì.
1: E ha dichiarato di credere agli extraterrestri e ha pure abbracciato le teorie di Mauro Biglino, di cui Fabrizio Sironi non ha idea di chi sia.
0: No, in effetti no. Senta, piuttosto, vuole aprire il gabbio lì dove l'ha rinchiuso, per favore?
1: Il gabbio sarà il suo appartamento. Apro il segregato station.
0: Sentiamo, sentiamo. Ecco, sentiamo la sua voce, prego.
2: Mi ricordo che negli anni 90, avevo 40 anni.
0: Ma questo non è un indizio, si capisce perfettamente così. Mi scusi.
1: C'è un riverbero. Nella vita non vive col riverbero lui.
0: Allora, ci dica che cosa bisogna fare per vincere la Disco Radio Bag?
1: Dovete inviare al 393-800-3000 il nome del segregato corretto, nome e cognome. E il più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag insanguinata. Forse non è insanguinata.

0: bello il disco di House of Glass, si chiama Disco Down su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Vediamo se c'è qualcuno in linea così molto a caso. Pronto? Non ci credo.
1: Ma cosa succede stamattina,
0: raga? No, allora, però, adesso
1: ne chiamati 16, tutti occupati.
0: Tutti occupati.
1: Poi,
0: la linea che cade.
1: Se vedete che vi chiamiamo, non richiamateci, perché non potete voi richiamarci. Quindi
0: esatto.
1: Occupate la linea, non vi possiamo richiamare di nuovo noi.
0: Cosa stiamo facendo adesso?
2: Il numero del 50esimo che ha vinto, perché siamo arrivati.
0: Cosa?
3: Avevo chiesto di lasciarlo qui ed eccolo qua che rimane qui. E vai a vedere che vince il 50esimo.
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno, siamo Omar e Fabri, Disco Radio.
4: Buongiorno.
0: Sei in diretta. Allora,
1: buongiorno. Hai vinto! Sì! Nonostante tu sia arrivata 57esima.
0: Allora, aspetta, non ho capito nessuno dei due.
4: Sto urlando in mezzo alla strada.
0: Oh, vedi, dalla gioia. Ma
4: mi
0: come
4: prenderanno per pazza.
0: Ma chi se ne frega, va bene così. Come ti chiami?
4: Anissa.
1: Guarda che Fabri, se gli cambi una consonante non capisce più niente, va in crash di sistema, format C due punti, lo devi resettare, ripristinare le impostazioni originali.
0: Spiegaci l'origine di Anissa. Questo nome, Anissa.
4: Albanese,
0: ok. Sì. E che cosa fai nella vita?
4: Lavoro in un'agenzia immobiliare.
0: Ah, ok. No,
4: adesso... Torino.
0: A Torino, notaio, io la chiamerei in causa per raccontare ad Anissa quali sono i premi che si porterà a casa.
1: Allora, per la signoria, signora o signorina,
0: eccolo
1: Anissa?
0: Eccolo lì.
4: Signora.
1: Miseria!
0: Stia calmo.
1: E allora, per la signora Anissa, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapasti di Disco Radio, è solo per lei un viaggio un po' nel passato, ma anche in un posto interessante per l'Italia di qualche anno fa.
0: Sì.
1: Anissa Beba.
0: Vabbè, niente, riesce lo stesso, è incredibile. Anche
1: di mortaccia,
0: anche al brucio. Vabbè, Anissa, chi è il personaggio sogregato di oggi?
4: Marco Columbro.
0: Ed è esatto. Allora andiamo
3: non
0: a vedere.
3: Non fate neanche aprire.
0: Andiamo a vedere se è davvero lui. Sentiamolo.
5: La gente mi fa: "Ciao Columbro, mi faccia la foto, la vedo sempre in televisione."
0: È vero, era proprio Marco Columbro.
4: È lui.
1: Eh sì.
0: Ce lo ricordiamo in televisione, insomma, i vari suggerimenti che ci ha dato il nostro Mr. So.
1: Posso chiederti quanti anni hai, Anissa?
4: Quest'anno arrotondato, 40.
1: Ah no, sei giovane. Quindi te lo ricordi così, Marco Columbro?
4: Assolutamente sì.
1: Però non ti sei visto in Buona Domenica nel pomeriggio?
0: Non ti sei visto.
4: Ma anche Paperissima, Sprint, me lo ricordo.
1: Vedi.
0: E tra moglie e marito era l'altro, quello il serale, era molto prima,
1: sì,
0: era molto prima.
1: Prima
0: di Buona Domenica, bellissimo.
1: Grande Marco Columbro.
0: Vero. Anissa, ovviamente per te c'è la Disco Radio Bag con dentro tutti i premi che il notaio ti ha elencato e niente.
4: Non vedevo l'ora di vincerla, ci ho provato un sacco di volte.
1: Vedi. Guarda, ti dico la verità, oggi sei arrivata a 57esima, ma abbiamo chiamato tutti quelli prima e tutti occupati, quindi oggi proprio hai una buona stella su di te.
0: Veramente.
4: Ho avuto la fortuna che non ha risposto nessun altro.
1: Sì, esatto, bravissimo.
4: Meno male.
1: Si vince anche così.
0: Grazie Anissa.
1: Ciao Anissa, buona giornata.
0: Rimani in linea, Anissa, che abbiamo un altro paio di cosette da dirti e nel frattempo
4: ci
0: sentiamo.
4: Divertenti sempre.
0: Grazie, troppo buona. Allora, abbiamo scelto anche Joel Corry, intanto c'è Whisper.

0: hai?
1: Certo che farne fuori 49 pur di arrivare a Torino. E vabbè.
2: Ma no, ma cosa c'entra? Ma non è quello, ma non è mica stato
3: sempre
2: quello.
3: A Milano, a Torino.
2: Vabbè.
3: Venite
2: allora
3: qui nella Biranza.
2: Ma no, a parte che non era come l'hai fatto tu, era molto meglio, scusami, ma.
4: Certo che sempre ste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza e poi ci facciamo due risate.
2: Ci abbiamo provato ad andare verso la Biranza facendo altre 56 telefonate.
3: Non rispondete, mamma Biranzoli mia. Che non siete altro.
2: Ma guarda un po', poi ci tocca andare a Torino, Alessandria,
3: Milano.
2: Asti, per esempio.
3: Asti un po' che non ci ricapitiamo.
2: È vero. Allora, i prezzi del carburante continuano a salire. È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia. Oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blotte e Borgomanero. O vai su superautosp.net.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
0: Certo! Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata!
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri!
2: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia!
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
12: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
13: Basta che sia Juke.
14: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Anche sabato e domenica.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Allora notaio, il classico conteggio messaggi per stabilire il grande successo della trasmissione Belli Svegli di oggi. Prego, prego,
17: 112.476.873 messaggi di cui tutti abbiamo chiamato e manco uno ha risposto.
16: Pensi, è incredibile.
17: Ma con chi minchia parlate la mattina, che io dico?
16: Notaio,
17: io
16: allora
17: fino alle 16 non parlo con

0: Abbiamo sentito anche Endless Summer insieme a Violet Days, A Crying on the Dance Floor su Disco Radio, mentre sono già alle 9:06. Mamma mia, veramente.
1: Ma sei pazzo?
0: Eh sì, purtroppo è così. Dobbiamo comunque anticipare.
2: Poco,
0: sì, sì.
2: Vi diremo se dividere il letto con i cani fa dormire peggio.
0: Beh, dai, è interessante questa cosa. Per una volta nella vita abbiamo trovato.
2: Non intendiamo i mariti, eh?
0: No, cioè,
2: proprio i cani.
0: I vostri amici pelosi. Allora,
2: no, quelli sono i mariti.
0: Intendiamo i mariti, sardi. Allora,
2: no.
0: Dai, che c'è un disco nuovo, quello di Purple Disco Machine insieme a Mick. Si chiama Test My Luck.

0: sera.
1: Sette tonalità diverse.
2: Frenata finale.
0: Allora, dividere il letto
1: con i cani fa dormire peggio?
0: E questa è la domanda che si sono fatti quelli del team dell'Università di Toronto e di Mississauga, che ha coinvolto
1: Mississauga.
0: Vabbè, anche chissene, che ha coinvolto nello studio 25 umani e i loro 38 cani.
1: Vabbè, vedo che tornano i conti.
0: Più di uno a testa, evidentemente.
1: Uno è un terzo a testa.
0: Che hanno fatto? Li hanno monitorati per un periodo di un mese usando i classici activity monitor
1: classici,
0: da polso.
1: Classici.
0: O da collare nel caso dei cani, che misurano la qualità del sonno e tracciano i movimenti notturni di chi li indossa.
1: Interessante. Interessante. Io dormo col gatto, quindi...
0: I risultati ottenuti in questo modo ribaltano almeno in parte quello che pensavamo sul rapporto notturno tra uomini e cani. Innanzitutto non è vero che questi ultimi disturbano il sonno. Anche quando la mattina dopo... Anche quando la mattina dopo gli umani riportavano una qualche forma di disagio, il loro monitor da polso mostrava al contrario un sonno più o meno regolare. Più o meno perché è vero che in molti casi gli strumenti hanno rilevato una qualche forma di attività notturna, ma nella maggior parte di questi casi erano gli umani i primi a muoversi, disturbando il sonno dei cani e non
1: quindi
0: viceversa.
1: Siamo noi che diamo fastidio ai cani,
0: e per forza hai 80 gradi vicino a te che ti scaldano.
1: No, ho capito,
0: come
1: ma alla fine delle
0: muovi.
1: Palle non siamo noi, dobbiamo dormire nella cuccia e loro nel letto, capito?
0: Potrebbe essere una soluzione. Lo studio ridimensiona l'impatto che i cani hanno sul nostro sonno e al contrario dimostra che noi umani sappiamo essere fastidiosi.
1: Visto? Cioè, è incredibile. Alla fine siamo noi che rompiamo le balle ai cani. Bellissimo.
0: Questi della Mississauga.
1: Bellissimo. Io dormo col gatto.
0: Sì?
1: Con la mia gatta, sì? Bianca, che dorme solo con me. Solo di fianco a me. Sì? Mi sceglie ogni notte.
0: Sì?
1: E devo dire che a volte... mi sembra che mi rompa un po'. Cioè, nel senso,
0: lei
1: bello, mi devo girare, ce l'ho in mezzo alle gambe, non riesco.
0: Hai paura di
1: schiacciarla. Però anche vero che mi alzo due volte a notte a farla, e lei mi guarda come dire:
0: ancora. Certo.
1: Allora,
0: cosa vogliamo chiedere?
1: Pensavo di chiedere qual è quella cosa che non dovete assolutamente fare prima di andare a letto,
0: sì,
1: se volete passare una notte tranquilla.
0: Dai, ci sto. 393-800-3000, lo ribadiamo, qual è quella cosa che assolutamente non dovete fare per riuscire ad avere un sonno tranquillo, rilassato e riposante? 393-800-3000.

0: Star che si chiama Woman sul disco radio alle 9:19. Mentre arrivano i vostri messaggi a proposito di quel che assolutamente non dovete fare se volete dormire sonni tranquilli durante la notte, vi non alzarvi 100.000 volte, tipo ciao, sicuramente non devo bere, altrimenti mi alzo di notte. L'altra notte ho sognato di andare in bagno e fare tantissima pipì al punto tale che me la sono fatta addosso veramente.
1: Oh! Succede? Succede, dipende. Se hai 10 anni,
0: forse.
1: Dopo i 10, anzi, neanche dopo i 7. Ma a bere acqua, quindi intende,
0: dopo
1: non
0: i
1: bere.
0: 70 può essere che succeda comunque.
1: Esatto, qualche goccina. Però bere acqua intende.
0: No, beh, c'è qualcuno che...
1: O sì, camomilla, forse, cioè nel senso non bere alcolici.
0: Qualunque liquido. C'è qualcuno che intende proprio alcolici. Bere alcol. Evidentemente
1: sì.
0: Troppo alcol forse ti mette nelle condizioni di avere un sonno agitato.
1: Può essere. Beh, col vino so che capita.
0: Pronto?
2: Ragazzi, ma che domande. La cosa da non fare assolutamente prima di andare a dormire è non fare arrabbiare la vostra compagna. Perché sennò non dorme più, è ovvio. Marco, la morta.
1: Tra l'altro, se invece tu riuscissi a farla arrabbiare e poi a dormire pure un sonno tranquillo, lei va fuori di testa fino alla mattina. Fino alla mattina.
0: Dopo hai veramente esatto, hai un dinosauro di fianco e non è proprio il massimo della vita. Oppure chi c'è? Pronto, pronto?
3: Beh, per esempio, evitare di guardare Hill House. O di anche guardare? L'esorcismo di Anna Grace. Aiuta.
0: Ah certo, film horror in generale.
4: Hill House.
1: Che cos'è Hill House?
0: Hill House.
4: Ah, serie horror.
0: È un titolo.
1: Conoscevo Milhouse io dei Simpson. No.
0: Vabbè, con gli horror è un po' così per tutti.
1: No, a me invece no, a me rilassano da morire. Ma dormite. Zara mi odia perché ogni volta che propongo un horror poi io dormo e lei invece.
0: Va in ansia. Certo, ma la capisco.
1: A me rilassa. Hill House è una serie.
0: Okay. Allora, la cosa che assolutamente non dovete fare per avere sonni tranquilli al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History 1990.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni
18: soluzioni multimarca garantite.
19: Ci vado anch'io.
18: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
20: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
22: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
23: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
22: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
23: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
22: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
24: Tanti sconti con offerta finanziaria.
25: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
24: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
25: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
25: Pandina Hybrid da 12.490.
24: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
25: Denikar.it.
0: Disco Radio. Allora, un po' come consigliano tutti gli esperti, c'è la Giuliana che ci scrive: non usare il cellulare, è per via della luce blu che sveglia.
1: Bravo, no? Cosa fai tu, Fabri, prima di andare a letto?
0: Leggo dal cellulare. Però metto il filtro luce blu.
1: Non serve, non serve, non basta. Salute, Fede! È arrivato Federico che porta l'autunno con sé. Si è ammalato, perfetto.
0: Vabbè, fa niente. Sentiamoci un disco che arriva dal 90. CNC Music Factory.

0: in rappresentanza del 1990 anche CNC Music Factory, che abbiamo risentito con Gonna Make You Sweat su Disco Radio. Mentre, a proposito delle cose assolutamente da non fare per avere sonni tranquilli e rilassati, proprio ristoratori, c'è chi ci dice:
1: ciao, sono Michele da Marnate. Sì. Ma io assolutamente non devo mangiare la pizza che fa mia moglie, che è buonissima,
2: però,
1: la fa con tanto amore, ma niente, io non riesco a digerirla. E quindi di notte mi alzerò 60 volte, vedo, mi sogno i draghi viola volanti, ma niente,
2: sopra.
1: Buonissima, ma non posso mangiarla. Quindi, però è buona, e quindi quando la mangio sto male, lo metto già in conto. Ciao.
0: Non è che hai qualche problema con le farine, col glutine?
2: No, io do un altro suggerimento. La lievitazione.
0: Certo,
2: quella farla lievitare molto molto di più. Se è un problema, se invece sopra ci metti la soppressata, l'anduia, i peperoni,
0: esatto,
2: le cozze, le vongole, e tua suocera, forse
0: quello
2: farla più leggera,
0: un problema,
2: ecco,
0: di farcitura, è chiaro.
2: Volevo chiedere se c'è un infermiere o un medico là fuori per Federico, che nel frattempo sta,
0: non lo so, ce lo giochiamo prima di mandarlo
2: non lo so
0: in onda,
2: se riusciamo
0: forse
2: a mandarlo in onda oggi.
0: Vabbè, ma scusa, il tema fino a qualche giorno fa, fino a qualche martedì fa, non è stato in morte del filosofo? Noi ve la proponiamo in diretta, pensate, tra le morti più strane
2: credo si
0: filosofo
2: stia toccando dappertutto Federico.
0: Vabbè, dai, che c'è Just Day insieme a Semar per da sentire. Arriva Just a Little.

radio, belli svegli.

0: 36 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Cos'è che non vi fa dormire sostanzialmente? Quella cosa che non dovete fare in assoluto per avere sonni tranquilli?
1: Ascoltare le anguille del Po.
0: Ma no, ma non ci credo, ma è una canzone così bella, così rilassante.
1: Ce l'abbiamo!
0: Vabbè, ma fortunatamente adesso il nostro amico non deve dormire,
1: eh.
0: No?

0: bello, bello, bello, ragazzi. Con lo zampino di Mastro Ortelli che mi sa che...
1: Non si
0: dottor
1: lava?
0: Di Bruno, che dice?
2: Siamo in alto mare.
0: Di solito Mastro Ortelli è coinvolto nella produzione della canzone di Natale della
2: Altre
0: radio.
2: Altre radio praticamente hanno registrato. Noi ancora neanche abbiamo scritto.
0: Allora che ne sa Di Bruno, ma mi scusi.
1: Ti metto pressione, signor Di Bruno.
0: Sì.
1: Questo programma ha già pronto il contro Natale.
2: Ma voi siete un programma attivo, gestito da gente
1: proattivo,
2: intelligente, preparata,
0: quindi vuoi dire
2: creativa,
0: che,
1: di Bruno.
0: Quindi vuoi
1: con
0: dire
1: dei probioti.
0: Vabbè, allora
1: noi abbiamo Marco,
0: vi daremo
1: una grande differenza
0: e vi daremo notizie presto a proposito
1: del contro Natale.
0: Sì, e anche dell'altra. Intanto
1: perché quella è l'altra,
0: è l'altra,
2: è diventata l'altra. Hai capito? Prima c'era la canzone di Natale e il contro Natale,
0: e adesso è l'altra.
2: Adesso è l'altra.
0: Vabbè, diamo la linea al dottor Di Bruno, così tagliamo la testa al toro. Ci sono le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio, grazie Amaro, buona giornata a tutti. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione di un imprenditore bresciano di 28 anni accusato di aver partecipato a un sistema di esportazione di armi verso la Russia. La procura generale di Brescia ha dato l'ok alla consegna alle autorità americane. Maxi sequestro di droga e armi a Torino, arrestato un 26enne, trovati oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti e 5 armi. Ustionò un compagno di scuola disabile con un accendino e una bomboletta spray lo scorso 1 ottobre a Pinerolo. Oltre all'espulsione, il consiglio d'istituto ha deciso che il ragazzo dovrà svolgere anche lavori socialmente utili. Un laboratorio tessile è stato sequestrato nel Bresciano, indagati marito e moglie, 11 lavoratori impiegati senza regolare contratto con compensi da 5 a 7 euro l'ora. Calcio, ieri sera le ultime due gare della sesta di Serie A, l'Atalanta ha vinto 3-1 col Venezia, Torino-Udinese 2-1 e questa sera torna alla Champions League con la seconda giornata della fase a campionato, tra le altre Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Lombardia. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica, prevarrà il sole su entrambe le regioni, ma segnaliamo della nuvolosità a tratti irregolare in mattinata sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno intorno ai 19-20 gradi su Torino e su Milano. Non cambia lo scenario meteorologico per la giornata di mercoledì, dove il clima sarà asciutto. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: E allora è con noi il nostro Federico Gavetti.
1: Buongiorno, buongiorno Federico,
0: buongiorno.
16: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Ah, ma ti si sente allora?
16: La voce.
1: Scusa, devo fare una cosa mentre c'è Fede in onda. Perché non sono uno vendicativo.
16: Ho cercato di tapparvi con la felpa, ma non
1: è niente da fare. Allora, di chi parliamo oggi?
16: Così. Allora, parliamo di vite. Continuiamo con questo resoconto di biografie.
1: Chi oggi abbiamo?
16: Abbiamo, secondo me, il poeta più grande della storia italiana, Leopardi,
1: e
16: Van Gogh.
0: Ne parliamo tra poco. Vai.

0: la canzone che si chiama Take Me Back, Kygo, Max McNon, prestato dal country alla musica dance, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, dove è arrivato anche il nostro Federico Gabetti, filosofo. Abbiamo parlato nelle scorse settimane delle strane vite di alcuni filosofi, però il mondo dell'arte alla fine non è fatto solo di quello, cioè meglio, siccome alcuni personaggi famosi lo sono così tanto da travalicare il proprio ambito, vale la pena stamattina di dedicarci anche a qualcuno che magari non è proprio un filosofo.
1: Ho avuto una lacrima di commozione con questo travalicare.
0: Sì.
1: Travalicare mi è piaciuto molto, devo dire che...
0: Ecco il perché di Leopardi.
1: Leopardi è poeta, scrittore, ma anche filosofo a suo modo.
2: Sì.
1: Ma andiamo sulla vita, perché bisogna smentire un pensiero comune assolutamente falso.
0: Cioè?
1: Leopardi non era sfigato.
2: Ma come
1: non
2: no?
1: No.
2: Gobbo, non
1: era
2: Gobbo.
1: Non
2: era
1: Gobbo. No.
2: No,
1: aveva un problema alla spina dorsale, ma non era Gobbo, ragazzi. Poi è vero che leggeva tanto.
2: Cioè aveva semplicemente la scogliosi come il 96% degli italiani.
1: Bravissimo.
2: Ma molto
1: era
2: bene.
1: Era il re dei salotti a Bologna, Firenze, Roma.
0: Sì.
2: Costanzo.
1: Bravo, una roba così tipo Dalla De Filippi. Intratteneva le signore, aveva in tutte le città aveva donne, amanti, tant'è che le sue poesie sono dedicate a donne vere, non sono chimere o cose inesistenti.
2: Ah,
1: e Leopardi è morto giovane, non perché era malato,
2: ma consumato
1: consumato non lo so. Beh, c'è il ritratto che voi potete vedere, è un bellissimo ragazzo con gli occhi blu, che si vede anche su internet. Gliene hanno fatti alcuni e uno proprio si vede che è un bel ragazzo piacevole. È la morte che è un po' tragicomica, quello sì.
0: Perché?
1: Lui era a Napoli dal suo amico Ranieri, che è quello che poi gli ha raccolto tutte le gli scritti, gliel'ha messi a posto. Aveva 37-38 anni, c'era il colera e lui si è fatto un'indigestione di gelato dopo il brodo caldo.
2: Bravo, così. Uno di noi, Giacomino, uno di noi.
1: E lui si è fatto...
0: ma è morto di indigestione?
1: Certo, ragazzi. A 38 anni.
2: Ragazzi, è
0: successo così.
2: Sento molto più vicino a me.
1: Il più grande poeta della storia italiana, perché secondo me
2: il più grande poeta,
1: più grande scrittore Dante, ma il poeta è il più grande Leopardi, ragazzi. Cioè non ce n'è.
0: Comunque incredibile.
2: Solo una cosa, ho trovato il ritratto.
0: Gli è capitato un temporale interno praticamente.
2: Esatto. Considerando che nei ritratti di solito ti migliorano molto, perché
0: sì.
2: Non è Gabriel Garco da giovane, di questa cosa.
1: Quindi è un ragazzo normale, ragazzi.
0: Non era sfigato,
1: no.
0: Ed è morto per un'indigestione.
2: Quindi era sfigato.
0: Sì, un po' sfigato era.
1: Check this out.

0: fetta dei personaggi del mondo dell'arte, no? Che non solo riguardano la filosofia, essendo il nostro Federico Gabetti il filosofo del programma, ma anche i personaggi del mondo dell'arte dell'epoca, sì. No? Quindi siamo partiti da Leopardi per arrivare ora a chi?
1: A Van Gogh.
0: Van Gogh, e poi la pittura, la pittura.
1: Non c'è filosofia slegata.
2: Non è il centro avanti dell'Olanda? No.
1: No. Non c'è filosofia slegata dalla vita, è vita slegata dalla filosofia. Insomma, il pensiero che uno ha lo deve mettere in pratica, certo. Se no, non ha senso.
0: E Van Gogh ha avuto una vita un po' complicata.
1: Allora, Van Gogh lo adoro perché ha avuto una vita veramente l'emblema degli artisti incompresi.
2: Scusa, se Leopardi non era sfigato, Van Gogh possiamo dire che era sfigato?
1: Van Gogh
2: è un po' sì.
1: Van Gogh sì.
2: Un pochino sì.
1: Van Gogh sì.
0: Ma esattamente di cosa ci volevi parlare?
1: Vi volevo parlare che praticamente Van Gogh è sempre vissuto povero, solo.
2: Sì.
1: Per combattere la solitudine si prende in casa una prostituta con figli.
2: Certo.
1: Per fargli da padre, prostituta che è la sifilide.
2: Sì. Okay.
1: Io non so perché lui prende la gonorrea. E questa
2: dai figli forse.
1: Non lo so, ragazzi. Lui prende la gonorrea. Cosa succede? Sono la famiglia Teo, il fratello che gli sta unitissimo, gli dice: se tu stai con lei non ti mandiamo più soldi. Lui torna solo perché la lascia, perché non ha come vivere. Lui per una sua tela chiedeva un pasto caldo in cambio di, certo, suoi disegni, così.
2: Sì.
1: E alla fine anche lui è tragicomico come muore, ragazzi. Muore nei campi e praticamente per un colpo di pistola. C'è chi dice che si sia provato ad uccidere, ma non ce l'ha fatta e per tre giorni ha sofferto prima,
2: cioè,
1: di morire.
2: No,
1: o c'è chi dice che ha coperto un gruppo di ragazzi che lo bullizzavano e gli hanno sparato per caso, e c'era uno tra questi a cui voleva bene e lui ha detto:
2: No, sono stato io.
1: Quindi buonissimo fino alla fine, una vita. Ma adesso io vi dico una cosa che è quella a cui volevo dire. Io ho chiesto a Gemini,
2: sì,
1: ieri sera, e anche a Claude, a quanto ammonterebbe oggi i valori, a quanto ammonterebbero le opere di Van Gogh, le 1100 su tela, le 900 dipinti.
2: Sì.
1: Con le stime medie, quindi non all'asta, quanto?
2: Sì.
1: Sparate, ragazzi.
0: Non lo so, dicelo tu. A dire sparate dopo Van Gogh come morto.
2: Esatto.
0: Esatto.
1: Sparate.
2: No. 100 milioni.
1: 20 miliardi di dollari.
0: Porca miseria.
1: È morto solo, povero, senza...
2: Sì.
0: In un campo di girasoli,
1: in un
0: pensate.
1: Campo di girasoli.
2: In una notte stellata.
1: Questa è
0: ragazzi, sentito la mia.
2: E allora.
0: Vabbè, io ne approfitterei per ringraziare e salutare Federico.
2: Pensavo di fare un giro in un campo di grano.
0: Siamo arrivati in fondo, per cui Federico Gabetti sarà con noi il prossimo martedì, ma lo recuperate anche su Instagram, se volete. Dove?
1: È FedeGabe7.
0: Molto bene, questo è il suo indirizzo, lo recuperate lì. Mentre c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme e chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprirla in una forma tutta nuova sarà un piacere negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
12: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. Tag 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
14: mserramenti.it.
16: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
17: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
16: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
17: Ma dove?
16: Da G-Villa.
17: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
18: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
19: E allora siamo quasi in fondo, per un attimo stavo cadendo nel tranello, per un attimo, perché qualcuno scrive: mai come Manzoni che morì cadendo dalle scale di una chiesa dopo una messa. Allora, le fonti ufficiali riportano meningite, ma è vero?
20: Però
19: o no?
20: No, dettagli dell'accaduto, l'accaduto.
19: L'accaduto era proprio quindi Manzoni. Quindi è vero?
20: È vero.
21: Posso lasciarvi solo e tornare domani? Tra l'altro io ho pensato a Paolo Luca Manzoni, pensa come sono messo.
19: Ma no!
21: Ma poverino!
20: Toccherà tutto. No.

0: su Disco Radio. Allora sì, è vero comunque la questione di Manzoni che cadde dalle scale di una chiesa e morì, ma morì perché quella questione aggravò le sue condizioni di salute fino a che la meningite non se lo portò via. Questa era la storia, dai. Abbiamo messo in fila ma dei dettagli che ci sembrava
1: in caso di... Su quel ramo del lago di Como o dall'altra
0: no,
1: parte?
0: No, abitava a Milano se non sbaglio.
1: Vabbè, allora come tutti i milanesi non andava, magari mi gita fuori porta.
0: Non lo so, non lo
1: come
0: so.
1: Tutti i milanesi. Però non è che vanno a sud di Milano a vedere uno spettacolo il 16 ottobre.
0: Però è famosa in centro la casa del Manzoni.
1: Famosissima.
0: Sì, dove c'è Corso Matteotti,
2: Villa
0: c'è
2: Manzoni.
0: C'è la casa di Manzoni. Allora, le 10:02, dobbiamo salutarci. Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie, Omar.
0: Grazie a Marco in redazione.
3: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi.
3: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina dalle 6. Ciao.

Sono le 10 e 2 minuti. Quasi tre, questo non è un ritardo, questo è che ci sono tantissime cose da dire, anzi rispetto a quello che avrebbero potuto dire belli svegli sono già molto ridotti. Dico bene? Baci e abbracci, a domani, grazie per essere dei nostri. Continuiamo il viaggio di questa mattinata, diamo al martedì l'entusiasmo che merita, ritmo di musica. Se volete la mia voce vi accompagna fino alle 13, sono sempre io, Olga. Le nostre hit più ritmate della città ci sono. Si parte da una novità musicale, restiamo aggiornati con il nuovo di Armin Van Buuren. Questa è Take Me Home.

Army Home, la novità di Armin Van Buren. All'interno c'è qualcosa di molto riconoscibile e molto familiare. È ovviamente un'interpolazione della famosa canzone By the Way dei Red Hot Chili Peppers. C'è un po' di rock in questa hit dance, insomma, come dire. Ma Take Me Home no, non possiamo portarvi a casa. Vi accompagniamo in giro per il mondo, nei lavori, insomma, negli impegni di questa mattinata. Tra poco con i Rhythmic History, Justin Bieber ritorna con la sua Sorry.

0: 10-13 minuti, benvenuti come sempre su Disco Radio nel nostro viaggio con le nostre hit, con la nostra musica, anche gli Swedish House Mafia, i Licky Lee. Questa è proprio Happiness, It's So Sad. Tra poco ci tufferemo con i Rhythmic History nell'ascolto di una hit che ha fatto la storia del ritmo. Andremo nell'anno in cui al cinema usciva il film Il Postino, un capolavoro del cinema italiano, con una indimenticabile interpretazione di Massimo Troisi, una sorta di testamento artistico di Massimo Troisi. Che anno era quello? Era il 1994.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
15: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Cay, più vicino a te.
15: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
18: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
19: Hotel prenotato, biglietti presi,
1: manca solo
16: solo la valigia.
19: Tranquilla, andiamo da Globo.
20: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
21: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
22: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Nuova Suzuki e-Vitara.
25: Dual Motor, Dual Desire.
24: Gamma Vitara da 22.950 euro.
26: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com. Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
27: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, la danza storica ritorna in questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Andiamo nell'anno in cui al cinema usciva Il Postino, mitico film, era il 94 di quell'anno, anche questa di Ives & Seeds.
27: Rhythmic History.

show su Disco Radio con la sua maladia. Abbiamo già detto che il significato è quello di malattia, intesa proprio come innamoramento. Visto che poco fa siamo stati nel 94 con i Rhythmic History, anno in cui al cinema usciva il film del Postino. Nel Postino c'è una bellissima frase di Troisi sull'innamoramento, sulla malattia, no? Lui va da Don Pablo e dice: Don Pablo, vi devo parlare, è importante, mi sono innamorato. E l'altro risponde: meno male, non è grave, c'è rimedio. Lui dice: no, che rimedio? Io voglio stare malato d'amore, voglio stare innamorato. David Guetta adesso, You and Me, Me and You.

0: Loro sono Tiesto e Ava Max, quelli The Mada su Disco Radio, 10:32 minuti di questo bel martedì. Chissà quante chiamate meravigliose riceveremo quest'oggi, voglia. Francesco, chi ti chiama di solito a te?
1: Chi mi chiama di solito?
0: Di solito, chi mi chiama?
1: Di solito mi chiama mia mamma.
0: Sì? Beh sì, le mamme, certo.
1: Thomas, che è quello con cui suono, okay. Perché io sono distratto e mi dimentico di fare le cose.
0: Il promemoria.
1: Mi pressa.
0: Qual è la telefonata che ti ha cambiato letteralmente la vita?
1: La borsa studio per il master in comunicazione musicale. Da lì in poi ho cambiato proprio carriera.
0: Te credo, te la ricordi? E voi certo. Avete una chiamata, una telefonata che vi ha cambiato la vita? Raccontatecela, ricambiamo con dei bei racconti tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio, per noi l'avete sentito, è arrivato anche il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione di un imprenditore bresciano di 28 anni, accusato di aver partecipato a un sistema di esportazione di armi verso la Russia. La Procura Generale di Brescia ha dato l'ok alla consegna alle autorità americane. Maxi sequestro di droga e armi a Torino, arrestato un 26enne, trovato in possesso di oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti e 5 armi. Ustionò un compagno di scuola disabile con un accendino e una bomboletta spray lo scorso 1 ottobre a Pinerolo. Oltre all'espulsione, il consiglio d'istituto ha deciso che il ragazzo dovrà svolgere anche lavori socialmente utili. Laboratorio tessile sequestrato nel Bresciano, indagati marito e moglie, 11 lavoratori impiegati senza regolare contratto con compensi da 5 a 7 euro all'ora. Lo sport, il calcio, la sesta di Serie A si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma. L'Atalanta ha vinto 3-1 contro il Venezia, vittoria del Torino per 2-1 contro l'Udinese. Questa sera torna invece la Champions League con la seconda giornata della fase a campionato. Per quanto riguarda l'Italia, Inter Club Brugge, Villarreal Napoli. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.

0: 2022.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
6: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: Di qual è la telefonata che vi ha cambiato la vita e dove eravate quando l'avete ricevuta? Intanto From Disco to Disco.

0: Disco Radio, come Olga, nel From Disco to Disco, anche Francia Ferre, questa sexy alle 10.49 minuti, parlando di telefonate, la telefonata che vi ha cambiato la vita. Dove stavate voi? Vi ricordate esattamente quel momento indimenticabile? Anche ricevere una telefonata che ti dice che hai vinto un Nobel può arrivare da un momento all'altro, magari non a tutti esattamente, può succedere. Ogni anno, pensate che solo pochi minuti prima dell'annuncio in diretta mondiale, il comitato che assegna i Nobel avvisa i vincitori con una telefonata dalla Svezia, o almeno ci prova, perché le telefonate possono arrivare di notte in base anche al fuso orario, in momenti del quotidiano. La storia più famosa in Italia è quella dello scrittore Dario Fo, che nel 97 scoprì di aver vinto il Nobel per la letteratura mentre stava in auto con Ambrangiolini, stava girando un programma, si affanca a un giornalista che ha praticamente questo cartello sull'auto che dice "hai vinto il Nobel", cosa molto simpatica. In queste settimane sono stati assegnati dei Nobel. Quando l'Accademia ha cercato di raggiungere telefonicamente la neo Nobel della letteratura, la signora canadese Anna Carson, la dottoressa canadese Anna Carson, la poetessa ha risposto da molto lontano. Sentiva questa voce come se fosse su un altro pianeta e a un certo punto si scusa dicendo: "Guarda, scusate, ma sono in Islanda ad ascoltare il vento, a vedere i vulcani", quindi era veramente all'altra parte del mondo. Sempre sul pensante natura selvaggia, giusto un anno fa, l'Accademia cercava telefonicamente l'immunologo Fred Ramsdell, fresco vincitore del Nobel per la medicina. Prova che ti riprova, niente, risultava spento, passano diverse ore, poi finalmente risponde la moglie dello scienziato che dice: "Scusate, ma stiamo facendo trekking sulle rocce del Montana, abbiamo pure visto gli orsi". Quindi sono telefonate che a volte ci colgono in momenti indimenticabili, così come lo è anche la telefonata stessa. La telefonata che vi ha cambiato la vita, dove eravate esattamente in quel momento? I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggio sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novana, Magenta, Caresana Blotta e anche Borgomanero. O vai sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Sì, forse anche più di una, ma qual è quella telefonata che vi ha cambiato la vita e che volete raccontarci? Dove eravate esattamente in quel momento? Intanto, Physical.

0: Ritorna on the top of the world su Disco Radio, la telefonata che vi ha cambiato la vita. Sono tantissime le telefonate lavorative che ci hanno spostato da dove stavamo, ci hanno permesso di fare il lavoro che amiamo, come questo messaggio dimostra.
1: Olga, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. La telefonata tantissimi anni fa è arrivata quando, inviando il curriculum perché cambiavo lavoro, sbagliai a mandare a questa azienda il curriculum, convinto che fosse un'altra perché il nome era più o meno simile. Mi chiamarono e sono 20 anni che lavoro per loro. Anonimo gorgonzolese. Ciao.
0: Gorgonzolese.
1: Buon lavoro.
0: Ma felice per questo? Penso di sì. Pochi secondi alle 11.
2: Disco Radio.
0: Ben ritrovati come sempre su Disco Radio. Buon martedì, così simpaticamente abbiamo visto le telefonate che i Nobel ricevono. Arrivano a volte anche in momenti inaspettati, no? Perché pochi minuti prima dell'annuncio in diretta mondiale, il comitato che segna i Nobel chiama i vincitori con una telefonata alla Svezia che può arrivare di notte, no? In base al fuso orario, in qualunque momento. E quindi a volte arriva anche in momenti particolari in cui uno sta scalando una montagna, in cui uno magari è dall'altra parte del mondo. La domanda è una telefonata che vi ha cambiato la vita. Dove stavate? Intanto, James Hype, la novità si chiama Confession.

che inizia questa nuova ora su Disco Radio delle 11, è quella di James Hype, si chiama Confession, senza stare a confessare cose, però è bello anche condividere esattamente dove eravate quando avete ricevuto la chiamata che vi ha praticamente cambiato la vita. Arrivano anche testimonianze di telefonate molto importanti davvero che hanno stravolto nel bello la vita. Tra poco le ascoltiamo, tra poco anche un viaggio nella strada del ritmo, subito Stellar Tronic.

0: Su Disco Radio ci ritroviamo con i suoni di Anima e la sua Beautiful alle 11:09 minuti con le nostre hit, c'è anche questa. Pensavo ascoltando questa hit che io non ho mai visto nella mia vita una puntata di Beautiful, la famosa soap opera che è trasmessa in Italia dagli anni 90 circa. È trasmessa in tutto il mondo, la più seguita, la famiglia Forrester, so qualcosa, no? C'è questa famiglia Forrester che non so, no? Che tutte queste cose amorose che girano e rigirano all'infinito. Io non ho mai visto una puntata di Beautiful, pensa un po'. Tra poco il 1998 tornerà, immagino di non essere l'unica ad aver visto Beautiful, per farci rivivere una hit proprio di quell'anno.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
13: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
14: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
15: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
18: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
19: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
18: Davvero? Anche per me?
19: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
20: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
21: Tanti sconti con offerta finanziaria.
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
21: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
22: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
21: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
22: Pandina Hybrid da 12.490.
21: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
22: Denikar.it.
0: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
26: Disco Radio.
27: Benvenuti su Disco Radio, tutte le sere dalle 21. Se volete tuffarvi nella dance storica, ricordatevi che c'è la voce di Alessia Loisi nella versione estesa del Ripic History. Ascoltiamo questa che arriva dal 1900.

Disco Radio, Axel e Bon con Whatever Tono Si Vuole, alle 11:22 minuti, telefonata che ci hanno cambiato la vita. Tante chiamate lavorative, tante chiamate che hanno proprio stravolto da questo punto di vista, sogni che si realizzano, lavori finalmente trovati. C'è anche un discorso di salute dietro a tante telefonate importanti. Chi ha ricevuto, ovviamente si ricorda come fosse ieri, la chiamata per un trapianto d'organi che ovviamente gli ha stravolto la vita ancora oggi. Dice, posso vivere ancora. Passaggi fondamentali. Google, solto tra le nostre hit, il viaggio continua con Jamaican.

0: Jubel con Ocean House, 11:31 minuti, perfetto per dare un bel buongiorno anche al nostro Fabrizio Gaias, che chiuderà la rubrica dedicata alle telefonate che ci hanno cambiato la vita con la sua, con un suo racconto magari, un suo veloce.
1: Cioè, nessuno, io non ricordo le telefonate zero. Che mi cambiano la vita, ci saranno state sicuramente, però non le ricordo, è un mio limite.
0: Oggi te le faccio una io.
1: Vabbè, mi cambierà la vita, comunicami una cosa bella almeno.
0: E per forza, andiamo a Milano, tra poco a caccia di mostre interessanti, ce n'è una che secondo me piacerà a tutti.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diciamo a molti, ma non a tutti. Subito il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Ripartiamo da Milano. È stata accolta la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado presentata da Ilaria Salis e la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Milano. La difesa aveva sostenuto la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti. L'eurodeputata era stata quindi condannata in contumacia a pagare 300.000 euro a due ex assistenti. La scritta Heil Hitler è comparsa questa mattina all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino, è stata tracciata su una delle bacheche utilizzate per la fissione di volantini, sotto anche un disegno che ricorda la stella di David. Dopo il presidente della Lombardia Fontana, anche il sindaco di Milano Sala contro ITA, che tenta di bloccare l'espansione di Emirates con nuove rotte da Malpensa. La nostra pazienza ha un limite, dice Sala, la decisione sarà dell'ENAC. 12.000 multe e monopattini a Torino dall'inizio dell'anno, incassi per quasi 110.000 euro. La polizia locale ha testato un dispositivo per scoprire i mezzi modificati. Lo sport, il calcio, questa sera torna alla Champions, la seconda giornata della fase a campionato, tra le altre Inter, Brugge e Villarreal, Napoli. E adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Parto da una notiziola, il quotidiano russo Kommersant, uno dei più importanti, annuncia che nei prossimi giorni sarà a Mosca, a San Pietroburgo, il capo dell'FBI americana, Patel. Nel mese scorso il capo della CIA, la CIA, Ratcliffe, era stato a sua volta nella capitale russa e non si è mai detto né prima né durante né dopo che cosa sia andato a fare. La stessa cosa per Patel, addirittura nessun giornale americano aveva dato questa notizia. Che cosa sta succedendo tra Washington e Mosca? Sappiamo che Donald Trump ha fatto quella importante apertura con l'accordo, la telefonata con Putin, e poi l'accordo è sulla cessione, sulla vendita, sulla immissione sul mercato di ingenti quantità di diesel russo, proprio per calmierare il mercato anche americano in vista delle elezioni in medio termine. Il diesel è arrivato a livelli altissimi di costo negli Stati Uniti e c'è l'insoddisfazione dei consumatori. Ma al di là di questo, c'è un asse tra Stati Uniti e Russia inconfessabile? Nel bel mezzo della situazione peggiore dal punto di vista dei rapporti diplomatici militari dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Sarebbe opportuno saperlo, sarebbe importante saperlo. Per carità, contatti tra i servizi segreti ci sono sempre stati, anche durante le guerre, anche tra i peggiori belligeranti. Ma qui siamo in tempi di apertura, di democrazia, di trasparenza. O perlomeno c'eravamo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorso Le Naturelle. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda? Oh.
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: Buon martedì su Disco Radio, From Disco to Disco prevede 4 hit. Partiamo con i One Republic. I Lead.

0: radio, il From Disco to Disco ci ha accompagnati fino alle 11.49 di questo martedì con i The Bouser e la loro hit meravigliosa che si chiama Lose Myself. Martedì, abbiamo lo spazio dedicato all'arte. Andiamo a Milano, dove c'è una mostra fotografica che potrebbe interessarvi. Il titolo è Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. È qualcosa di completamente diverso dal solito, no? Invece di vedere i suoi meravigliosi dipinti, perché da qualche parte, fosse anche solo su una maglietta o su una riproduzione in un ristorante, insomma, un quadro meraviglioso di Frida Kahlo l'abbiamo visto tutti, questa volta entri proprio dietro le quinte della sua vita attraverso gli occhi dei più grandi fotografi del Novecento che l'hanno immortalata in queste foto meravigliose. Frida Kahlo non è diventata un'icona globale per caso. Ogni sua acconciatura con i fiori, ogni abito tradizionale messicano, ogni singola posa davanti all'obiettivo erano scelte con cura. Lei è stata un'artista a tutto tondo, no? Ha trasformato la sua stessa vita e persino il suo dolore in questa opera d'arte totale. Ci sono un sacco di foto intime, lettere, documenti che emozionano, perché la sensazione è quella di spiare un po' nel suo diario privato, tra le sue storie d'amore tormentatissime e però anche una forza incredibile che si è sprigionata in tutto questo. Si può uscire da una mostra così trasformati, trasformare il dolore in arte, mostrarsi comunque autenticamente per quello che siamo. Se non conoscete la sua vita e la sua storia e la sua arte, questo è un modo per avvicinarsi al mondo di Frida Kahlo, quindi rendersi conto che tutti abbiamo le stesse paure, gli stessi desideri, gli stessi bisogni. Se volete, a Milano, in via Tortona, Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare e scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgomanero, o vai sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ehi tu, dico a te!
6: Sì, tu!
5: Sei under 35!
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
5: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
12: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
11: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
12: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
11: Prenoto subito!
13: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
14: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
13: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
14: Ma dove?
13: Da G-Villa!
14: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
15: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
16: Eccoci qua, buon viaggio, buon lavoro su Disco Radio, parlando anche di arte, ascoltiamo musica, Topic, Carte Blanche, questa è Lucky Ones. Disco.

Novità di Martin Garrix, questa This Dream of You. Ricordiamo che lui a 16 anni ha scritto la sua prima hit nella cameretta, Animals. Parliamo proprio di quella hit che poi lo ha reso famoso a livello mondiale. E la sua passione per la musica elettronica è nata molto prima. Aveva solo 8 anni, in televisione stava guardando le Olimpiadi, all'apertura dei Giochi Olimpici di Atene. Era rimasto folgorato dalla performance di Tiesto. Questa console, questo super DJ in mezzo a qua. E lui lì a bocca aperta ha detto: io voglio fare quello nella mia vita. Ed eccolo qua. Intanto, sei. You will have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: Vu in questa Woman a mezzogiorno e 12 minuti, sempre solo su Disco Radio, ben ritrovati come sempre. Si viaggia anche tra poco rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Siamo molto legati alla dance storica, ci siamo tutti quanti cresciuti. E quindi il 1994 è l'anno scelto da riascoltare tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
6: Amu, mi piaci tu.
7: Mua. Suzuki.
8: Nuova Suzuki Evitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro.
10: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate. Controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
20: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
19: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
20: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
19: mserramenti.it.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
22: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com. Cambio armadio?
23: Fatto.
22: Cambio stagione?
23: Fatto.
22: Cambio auto?
23: Quello no.
22: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
23: 3.000 euro?
22: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
1: Disco Radio.
0: Su Disco Radio, buon appetito da questo appuntamento legato alla dance storica. Questo gruppo italiano è tuttora attivo. È nato nel 1987. I Cappella ritornano con una hit del 1994.

di Come On in questa Good Old Days, mezzogiorno e 24 minuti. Lui è Chris De Sarandi, giovane, di fatto uno dei posti preferiti al mondo in cui ama suonare ancora oggi, la stazione dei treni. Sapete che spesso ci sono dei pianoforti, lui si mette lì e ama suonare per chi passa da quelle parti. Ha iniziato molto presto, già 14 anni, con la sua band, poi la band si è sciolta e poi da cosa nasce cosa, è stato scoperto e da oggi, insomma, da qualche anno porta la sua musica in giro per il mondo, anche qui con noi su Disco Radio. Buon viaggio e buon appetito con la nuova hit di Miley. This record is on. It's Miley and you're listening.

0: Francesco Radio, anche l'IT di Milk e David Guetta si chiama Just the Way You Are, ritorna proprio da lontano. Questa è la nuova versione, diciamo, di questa hit. Ben ritrovati, come è andata la mattinata? Spero tutto bene. L'autunno è una stagione che mette d'accordo un po' tutti, questi colori meravigliosi, il clima che non è né caldo né freddo. Poi quest'anno è particolarmente caldo, insomma, è una stagione che piace veramente a tutti gli ascoltatori.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
4: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Ah, il mio autunno. Il mio stile. Il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Ben ritrovati su Disco Radio, 4 vite le più ritmate con me Olga. Iniziamo da questa Good Girl.
10: Disco Radio,
11: from disco to disco.
12: I miss you.

0: radio, nel From Disco to Disco, 4 hit appena ascoltate. Siamo arrivati anche a questa Because the Night a mezzogiorno e 50 minuti. Abbiamo uno spazio dedicato alle casalinghe, alla casalinga disperata che sarei io in questo caso. Oltre a parlare di arte, oltre a parlare di mostre, oltre a parlare di mille cose che interessano, parliamo anche di cose pratiche per la casa. Questo è un periodo nel quale camminare, mangiare la zucca, mangiare le castagne e anche iniziare magari a stendere i panni in casa. Cioè, lo si fa per esigenza, non tutti magari hanno la possibilità di poter stendere fuori. Se non avete altre possibilità, io mi chiedevo, è salutare farlo? È salutare stendersi i panni in casa? No, in realtà no, è un comportamento che aumenta l'umidità interna della stanza in cui si stendono i panni e si favoriscono le muffe. Questa cosa, le muffe per la salute ovviamente non vanno bene, e poi non parliamo di quel famoso odore di freschino che spesso i tessuti prendono e assorbono. Cioè, ti metti addosso una cosa che poi tu hai steso in casa e c'è un po' quell'odore di chiuso. L'ideale per ridurre la percentuale di acqua che poi evapora è centrifugare. Centrifughe selvagge, però non tutti i tessuti possono essere centrifugati così tanto. E allora, se non abbiamo alternative, ma possiamo solo stendere i famosi vestiti in casa, possiamo, uno, scegliere la stanza giusta, non la camera da letto, ma una camera poco frequentata, magari anche un po' spaziosa, una camera che ci permette anche di aprire magari ogni tanto la finestra per creare un po' di riciclo d'aria e diminuire così l'umidità. E oppure mettere vicino allo stendino un deumidificatore. Questo raccoglie proprio l'acqua che evapora dai tessuti. Questo è quanto, secondo me, nello spazio dedicato alle casalinghe disperate che poi sarei io, l'indicazione di come stendere in casa in questa stagione potrebbe tornarci molto utile. I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese. Con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia. Oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare. Scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e anche Borgomanero. O vai sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Anche sabato e domenica.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
10: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
11: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
10: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
11: Ma dove?
10: Da G-Villa.
11: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
13: Dite la verità, lo spazio dedicato alla casalinga disperata mi mancava, però secondo me è molto simpatico, anche molto utile. Svidi, ciao, smaffia, lì chi lì, happy.

0: Carolina, gli Offenbach e la Anderson sono su Disco Radio e abbiamo scelto questa hit per salutarci, per arrivare diretti nella capitale, proprio come un forte ciclone tropicale, proprio come un uragano arriva anche il nostro Don.
1: Quindi, devo parlare in francese, hola hola, bonjour,
0: come,
1: bonjour,
0: come,
1: madame.
0: Come ti pare, piace,
1: così.
0: Molto bene.
1: E gli Offenbach sono francesi, quindi hai scelto questa, facciamo così, bonjour, bonjour, madame Olga.
0: Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour.
1: Mon petit bonjour. Allora, come va? Buon martedì, Don.
0: Molto bene, caro Don.
1: Tutto
0: qui è tutto pronto per andare a mangiare.
1: Mi è pronta per struccare il bouton?
0: Sì.
1: E allora lo strucchi e poi mi dica. È l'una e due.
2: Disco Radio.
1: E un, due, tre. Tutti ci stiamo domandando, Olga, oggi che si mangia?
0: Oggi c'ho un mix vegetables. Oggi c'ho del riso, poi attorno avrò delle coste, avrò le lenticchie e avrò anche una piccola peperonata.
1: Buona peperonata, sì. Peperonata, sai che io sono sempre di quelli che la mangio oggi, la digerisco mai, però va bene lo stesso.
0: Però ti ho già detto che se te la preparassi io, togliendo anche proprio le bucce, facendola cucinare tantissimo, no, fidati.
1: Però
0: tutti
1: lei mi parla
0: che dicono.
1: E lei dice, però
0: dobbiamo
1: non offre.

si chiama Just My Luck di Purple Disco Machine insieme a Mick. E allora benvenuti nella nostra family, è martedì, è il 13 ottobre, sono le 13:05 minuti in questo istante. Allora, Disco Radio Lovers of My Heart, pronti a partire con la giornata insieme. Parleremo di gatti, parleremo di Pokémon, parleremo di locali. Anzi no, iniziamo subito a parlare di locali, di quanti locali hanno chiuso in Italia. Perché chiudono locali a ripetizione, uno dietro l'altro, ci sono addirittura dei comuni e delle città dove non ci sono più neanche i bar, dove non c'è neanche un bar per prendere un caffè. E quando manca il bar, non manca soltanto il caffè, ma manca un punto di aggregazione. E allora parleremo di quelle cose che ci danno nostalgia. In questo momento hai un desiderio, hai una voglia, e allora manda la tua voglia. Avrei tanto voglia di 393-800-3000, sentiamo che voglia tirate fuori. E intanto, se avete voglia di musica house, arrivano Harrison R insieme ad Arthur Breaker con un brano bellissimo. This is the Queen of Chinatown.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
5: mserramenti.it.
7: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
11: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Foton, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
15: Hambu, mi piaci tu!
16: Ehi tu, dico a te!
17: Sì, tu! Sei under 35!
18: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
19: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
18: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
22: Disco Radio.
23: È arrivato il momento di volare in tutti i sensi, indietro nel tempo sugli ali della musica e anche dritti verso Ibiza. Anzi, hey, we're going to Ibiza. Te la ricordi questa? Chi la cantavano? Erano i Venga Boys. E allora, voliamo. Rhythmic.

0: Just a Little, Just ASMR per In Casa Disco Radio, le 13:22. E allora partiamo con il primo argomento, ragazzi, della nostra giornata insieme. Parliamo dell'applicazione che ti serve. Sai quell'applicazione che non pensavi ti servisse, ma invece ti servirà tanto? Ve la svelerò io fra un attimo. È un'applicazione che nasce dall'idea dei Pokémon Go e si trasferisce invece ai nostri animali domestici. Ma intanto fate mente locale e ditemi: ma sul vostro telefonino, l'applicazione che utilizzate di più qual è? È WhatsApp o è l'applicazione di Disco Radio?
1: Yeah,

0: Non può ballare, anzi può ballare ma non può nuotare. Barry Can Swim con Dance Dance Dance, Disco Radio e Don Cash. E allora benvenuti, grazie a tutti i messaggi meravigliosi, ben arrivati a voi. Sentiamo.
1: Ciao, okay. Anche io faccio parte del commercio e lo sai che lo Stato ti dà i soldi per stare a casa, per chiudere la tua attività, che sia un'attività fissa in un negozio, che sia un'attività di ambulante, che sia un bar. L'importante è che stai a casa, che devi toglierti dalle palle, perché
0: allora,
1: non ti vogliono
0: piano.
1: Più, perché siamo un fastidio per tutti alla fine noi commercianti piccoli, mentre invece è meglio privilegiare altri tipi di commercio. Bene, non cash. Due domande, due risposte veloci veloci.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Quindi vedi com'è stato velocissimo lui. C'è un negozio che ti manca sotto casa, c'è un'attività di cui senti particolarmente la nostalgia. Raccontami qual è, perché se stanno chiudendo, come ha detto il nostro amico, c'è un motivo.
2: Niente,

0: e anche social.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione, mentre al 393 800 3000 mandate le vostre voci. L'applicazione che usate di più è il negozio, che ti manca tantissimo. Radio.

0: Everyday. Si chiama Whisper di Joel Corey. In casa disco Radio Lovers. In casa disco radio con lo zio Don Cash. Ci sono i disco Radio Lovers. Allora ragazzi, oggi giornata intensa. Parliamo di applicazioni e parliamo di locali che non ci sono più. E direte, ma che hanno a che fare gli uni con gli altri? Fra un attimo lo capirete. Allora, vi faccio un esempio. Sono stato questa domenica a fare shopping in via del Corso. Quindi parliamo della via più grande di Roma. Una delle vie più importanti del mondo, come la via Monte Napoleone a Milano. Una di quelle che se sei un turista vieni in Italia, vai in quel negozio e vuoi comprarti qualcosa portandotela a casa dicendo l'ho comprata in Italia, la moda italiana. E nonostante questo fosse un megastore, quindi uno di quelli che il problema della piccola economia non ce l'ha, mi rendo conto che le cose che sono sui manichini non sono le stesse che poi sono presenti. Allora chiedo, scusate, ma perché la roba che è lì non la troviamo? È perché la dovete ordinare online. E io rispondo, scusami, ma come? Metti caso il russo è venuto qui al centro in Italia, a Milano, a Roma, vuole fare shopping, vuole portarsi una cosa a casa, tu cosa gli dici? Te la ordini online? Eh sì, perché stiamo spostando l'asset in questa maniera. Bene, allora lì mi sono venuti veramente i brividi, perché se neanche in questa maniera, neanche andando nel posto fisico possiamo comprare, probabilmente ci vogliono portare sulle app. App che a me non piacciono molto, tranne l'app di Disco Radio e WhatsApp, che credo sia la più utilizzata, ma ce n'è una meravigliosa dedicata ai gatti. Vi ricordate quando si giocava a Pokémon Go? Che tutti andavano in giro a cercare i Pokémon? Bene, oggi si cercano i gatti nei quartieri, i gatti che trovi in giro, i randagini. Più gatti trovi, più sono belli, più li ritrovi più volte, più fai punti. In questa maniera, soprattutto, ragazzi, se perdete un gatto, cosa che è già successa in America, lo trovate subito. La nostra amica Margaret ha perso il suo gattino nella sua città, ha utilizzato quest'app dove tutti andavano a cercare i gatti e voilà, nell'arco di 10 ore di panico paura, però sono riusciti a trovarli. E allora partiamo da qua, partiamo dalle app che utilizzano i Disco Radio Lovers. Qual è quella sul tuo telefonino sempre un faia, quella che utilizzi sempre? Sì.
1: Cash.
0: Che è successo? Tutto a posto? È andata così? Vabbè, salve, benvenuti con noi in famiglia.
2: Buongiorno, io ce l'ho dunque, una quella a taglio, non tutti conosceranno. Una
0: state mischiando i messaggi, questi sono dopo, ne parliamo dopo delle attività che ci mancano.
2: È un'applicazione WhatsApp, anche perché la uso anche per il lavoro, quindi WhatsApp.
0: WhatsApp per te, ancora.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Allora, l'applicazione che uso di più è sicuramente WhatsApp.
0: Ok.
3: Mentre il negozio che più forse mi manca è... ma direi forse il Blockbuster.
0: Che bello.
3: Ciao, sono Igor da Como.
0: Blockbuster, che hai tirato fuori? Perché così adesso che abbiamo tutto on demand, abbiamo tutto a disposizione, non ci piace più niente. Mentre ai tempi l'idea di andare a affittare una videocassetta e guardarla con le persone che amavi era la cosa più bella che riempiva il weekend.
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E lasciatevi dare un buon consiglio, perché i prezzi del carburante continuano a salire. E allora è ora di difendere il tuo portafogli. Questo mese la risposta giusta è Superauto. La nuova Renault Captur può essere tua a soli 99 euro al mese grazie al mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E in più, con la versione GPL, il risparmio che avrai raddoppia. Oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri anche tu la convenienza negli showroom Superauto a Bigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò e Borgo Manero. Oppure trovi tutte le info qui sul sito superautospa.net.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
6: Prenoto subito! Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
8: Ma dove?
6: Da G-Villa!
8: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
9: Pronti per la musica e le hit senza alcuna interruzione? Voi continuate a mandare i vostri messaggi, i vostri saluti al 393 800 3000, l'app che utilizzate di più e il negozio, lo store, che vi manca di più in assoluto. Let's go!

0: Clean Bandits con Ray the Beach, 57 minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 13. Ragazzi, stanno per arrivare i nostri orari, quello delle 14. Allora, l'applicazione che utilizzate di più è qual è il locale, il posto che vi manca tanto nella vostra città? Sotto
1: ciao
0: casa.
1: Don Cash, l'app che uso di più,
0: sì?
1: WhatsApp, ma subito dopo quella delle tessere dei supermercati.
0: Ok.
1: Ciao, sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao tesoro.
1: E niente, a me mancano tanto quelle cartolerie che c'erano un bel po' di anni fa e che vendevano tante cose carine, non solo matite e penne, ma tanto altro di più, tipo orecchini, braccialetti, collanine, piccoli soprammobili, piccole cose da tenere comunque in cameretta.
0: Non ci sono più perché abbiamo smesso di comprare da loro, abbiamo iniziato a fare tutto online e abbiamo perso la vita lì.

0: Anche Magianna con Dancet Area nel nostro pomeriggio insieme, ragazzi, ed è arrivato. È arrivato il momento, quindi dobbiamo dirlo. Parliamo di applicazioni che ci piacciono sul telefonino e negozi che ci mancano tanti, ma...
1: Ciao, il negozio che mi manca tantissimo è la cooperativa del paesino che avevamo noi qui ad Albizzate, anche a Castrona dove abitavo prima, dove anche la cosa più commerciale, la cosa più di marca di questo mondo, secondo noi ci sembrava la cosa più bio e artigianale, che sembrava sempre buonissima. Ermano da Varese.
2: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago. Ciao. L'app che odio più sul telefono è Disco Radio, perché bravo, quando non sono in macchina o a casa, sono in giro col cellulare, si ascolta Disco Radio.
0: Bravo.
2: WhatsApp per messaggiare con la mia dolce metà che amo tantissimo.
0: Ok.
2: E purtroppo anche per il lavoro. Quindi le app sono le 2 e 2 e 2 e 2 e 2. Ciao Don Cash.
0: E sono le 2. Alle 14, 1 minuto e 26 secondi e bentornati con noi nella family di Disco Radio Lovers. Che è successo? Ma che è successo? Cos'è, ragazzi?
3: Don't cash.
0: Sì. Che c'è?
3: È il bravo di tutti.
0: Grazie, comunque questo è delirio. Vi ricordo che ascoltare Disco Radio 24 ore su 24 crea effetti collaterali proprio come questo. Stiamo parlando del negozio sotto casa. Quello che vi manca tantissimo è l'applicazione che utilizzate di più sul vostro telefonino. Questi due argomenti di quest'oggi al 393 800 3000. E si ritorna a casa con la novità di Armin Van Buuren.

0: Take Me Home, Armin Van Buuren, la nostra novità. 5 minuti trascorsi dopo le due. Allora ragazzi, applicazioni sul vostro telefonino che utilizzate tantissimo e negozio che vi manca tanto sotto casa. Proviamo.
1: Ciao
0: a sentire.
1: Don, ciao. Sono Francesco da Meta. Ciao, allora, l'app che uso di più, sì, è WhatsApp sia nel tempo libero sia per lavoro. Okay. Poi seguita dall'app di Disco Radio.
0: Bravo.
1: E invece il negozio che più di tutti mi manca, sì, sotto casa è la drogheria.
0: La drogheria.
1: Per chi non lo sapesse, nella drogheria non vendevano droghe.
0: Bravo.
1: Salute a tutti.
0: Si vendevano le spezie, il sale, lo zucchero. Non era la drogheria, era la drogheria che era diversa. Sì, il negozio sotto casa che ti manca tantissimo.

0: Save Me to Sleep, Alan Walker. 14 e 11 minuti, tantissimi messaggi. Non so veramente, ragazzi, come ringraziarvi. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Marco da Pavia.
0: Ciao Marcolino.
1: La situazione che ricordo più spesso è quella dei pannelli solari del fotovoltaico.
0: Pannelli solari, ok.
1: Perché mi dà la sensazione di guadagnare senza fare niente.
0: Che non è una sensazione reale.
1: Saranno neanche un euro al giorno, probabilmente.
0: Ok.
1: Però di questi tempi con l'energia difficile è meglio guadagnare che perdere.
0: Hai ragione. Ciao. L'app che usi di più è il negozio che ti manca tanto sotto casa.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Cambio armadio?
10: Fatto.
9: Cambio stagione?
10: Fatto.
9: Cambio auto?
10: Quello no.
9: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
10: 3.000 euro?
9: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
11: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
15: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
14: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
15: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
14: Pandina Hybrid da 12.490.
15: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
16: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
17: Sei andata a una sagra?
16: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
17: E si mangia?
16: No, ma ti sazi di sconti.
17: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
18: Brico Gay, okay, più vicino a te.
16: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
19: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
20: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
21: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum?
21: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow! Allora vado da Brum Brum.
21: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre.
0: Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
24: Disco Radio. E si parte con le cinture di sicurezza allacciate, si vola dritti sulle ali della musica sbloccando dei ricordi. Ricordi che tradotto in inglese si dice memories, perché i ricordi sono importanti. Quindi ci rimane da svelare che sono in Netflix.
25: Nick History.

0: giornale.
1: La voce di Steve Edwards insieme ai Planet Funk con Rewind My Mind. E allora si parla di questo, di qual è l'applicazione che utilizzate di più sul vostro telefonino e qual è il negozio che vi manca di più sotto casa. Proviamo a sentire. Ciao.
2: Buongiorno, io ce l'ho dunque, una, quella a taglio, non tutti conosceranno, è una specie di mini market di quartiere, ero a Milano e avevo il mio lattaio di fiducia, bellissimo, andavo giù, un panino con la mortadella, una Coca-Cola, 800 lire, cosa faccio? Segna, Vincenzo, poi passa al papà, bellissimo.
1: Erano altri tempi. Una cosa che vedo di più sul mio telefonino, Christian dice YouTube, il negozio che mi manca di più sotto casa, il bar. E ragazzi, sappiate che ci sono dei comuni dove i servizi di base non ci sono più e ci sono molti comuni che non hanno più neanche il bar. Se manca il bar, manca la società in generale.

0: conserva le lacrime per altri momenti, altri giorni, magari quelli in cui chiuderanno i negozi sotto casa tua e ti renderai conto che il mondo sta cambiando alla velocità con cui si clicca su un'app. E allora le due cose: il negozio che ti manca sotto casa, quello di cui senti tanto la nostalgia, e poi qual è l'applicazione che utilizzi di più. Se vi ho detto prima che sono 24.000 i bar che hanno chiuso negli ultimi 4 anni, ragazzi, ci sono posti dove non esistono più i bar. Se manca il bar, manca la società.
1: Don Cash, ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao Brady.
1: Posso dire che nel mio comune, a Settimo Milanese, okay, ce ne sono anche troppi di bar, okay, una cosa incredibile. Ho saluti, capito. Marco.
0: Beh, Marco, capisco che a Settimo Milanese ci siano più bar, però posso dirti, tra non avere neanche un bar dove poter incontrare le persone e rendersi conto che si è ancora in una cittadina, ma trovarsi in una città deserta e fantasma, e averne troppi, meglio avere troppi bar. I bar, da questo punto di vista, come le persone e i sorrisi, non sono mai troppi.
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
6: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393 800 3000 con i tuoi saluti e il locale sotto casa che ti manca. Discorati.

0: keep it moving. Disco Radio.
1: From disco to disco.
2: Senti, allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

0: E chiudiamo così le nostre quattro hit senza alcuna interruzione con Sash e la sua La Primavera. E allora benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon martedì, è il 13 ragazzi di ottobre, sono le 14.44 in questo istante. Benvenuti nella nostra family. Allora, abbiamo parlato dell'applicazione che sostituisce, vi ricordate, i Pokémon Go. Non si cercano più i Pokémon Go, ma si cercano i gatti. Gatti in giro che tu vai a vedere, prendi più punti per quanti felini e quindi per quanti animali troverai in giro. Impariamo a guardare dove stanno, come stanno. Applicazioni che ci piacciono perché sono anche utili, perché se smarrisci il tuo gatto in questa maniera ci sarà una rete sociale pronta ad aiutarti. Detto ciò però, le app sono anche il motivo per cui molti negozi stanno scomparendo. E allora vi ho chiesto qual è l'app che utilizzate di più e qual è il negozio sotto casa che vi manca tantissimo.
1: Ciao. Ciao. Io uso molto Waze,
0: ok.
1: E l'applicazione che un'altra applicazione che uso di più è GeoRoute per fare i giri di consegne. Il negozio che potrebbe mancare più potrebbe essere il vecchio bar di una volta.
0: Il vecchio bar di una volta. A tal proposito, sono 111 le attività che hanno chiuso, ragazzi, negli ultimi tre anni. Cioè 111 attività, 111.000 attività che scompaiono dall'Italia, vuol dire che due attività su tre stanno chiudendo. I bar che hanno chiuso nell'ultimo anno sono ben 24.000 e ci sono oltre 12.000 comuni che non hanno praticamente neanche il bar, che si devono spostare per avere un minimo di attività sociale e i beni di servizio primari.
2: Pazzorobi. Allora, ciao, l'app che uso tantissimo è WhatsApp per mandare i messaggi a Disco Radio.
0: Bravo.
2: E a qualche amico. E il negozio che mi manca di più,
0: sì,
2: è quello che vendeva le tende. C'erano sempre un sacco di belle signore che andavano con le tende.
3: Ciao,
2: che
3: bella vita,
2: che bella visuale.
3: Ciao a tutti, Disco Radio. Allora, le applicazioni che uso di più sono WhatsApp,
0: okay,
3: e poi come seconda cosa quella della benzina, i prezzi della benzina, e poi allo stesso livello anche il diario elettronico di mia figlia, che nonostante vada elementare arrivano una quantità industriale di messaggi. E invece il negozietto che mi manca di più,
0: sì,
3: forse è proprio le cartolerie non ci sono più, non ci sono più neanche le edicole sinceramente, ma è tutto online, tutto online. Ma quanto era bello prendersi magari il giornale. Io vedevo mio nonno che si prendeva il giornale e lo sfogliava.
0: Esatto.
3: Quanto mancano.
0: Ma manca anche il tempo di godersi il tempo, perché non godiamo più di niente. Oramai siamo lì con la testa bassa senza vivere nulla. È una cosa bruttissima, ragazzi. Se fate un giro per la città, se dovete andare a prendere un treno, se la domenica mattina col sole passeggiate, guardate la gente, sembriamo degli zombie. Ciao.
4: Ciao Don. Ciao. Allora, io direi anch'io uso molto WhatsApp, ma uso anche l'app della banca per bonifici e cose varie.
0: Ok.
4: Mentre come store mi manca anche a me il Blockbuster, perché io andavo spesso a prendere DVD, come dicevi tu, i sabati con la compagna, con la morosa.
0: Quanto era bello.
4: Era bello. E poi invece qua a Como c'era un locale, si chiamava Lucky,
0: okay,
4: uno store dove vendevano giacche in pelle, anfibi, toppe, mica toppe, era grandissimo quel negozio, lo adoravo. Michi da Como, ciao Don, buona giornata.
0: Una buona giornata a tutti voi, grazie Marco che mi ha mandato un messaggio bellissimo,
2: ciao,
0: molto
2: Don,
0: lungo. E grazie a tutti gli amici che hanno dato una spiegazione. Ciao, chi è lui?
2: Marco da Biella Galbani.
0: Me lo tengo per me il messaggio perché è veramente lungo e anche veramente bello. Comunque ragazzi, se posso permettermi, ricordatevi che le piccole attività, i piccoli commercianti hanno bisogno di noi molto più magari delle grandi catene. Quindi se tornando verso casa vedete quella salumeria con quel vecchietto, quella vecchietta, quella cartoleria e avete un euro, due euro, dieci euro da spendere, magari spendeteli lì, perché questo farà girare l'economia sotto casa. E ti sembrerà strano, ma quell'economia sotto casa è proprio il tuo tessuto sociale.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E c'è chi passa l'intera vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. C'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali. E poi c'è chi aspetta invece solo che in città torni il vero divertimento. E allora vieni anche tu da Clerici Auto, perché è tornata per te Nissan Micra. Completamente nuova, rinnovata, più iconica che mai. Scoprila anche tu in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno. Oppure digita qui clericiauto.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Vuoi una macchina, qui fuori, bella, o un Nissan Juke.
9: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
10: Basta che sia Juke.
11: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, ragazzi. E la prima trova origine nel 1979. Erano i Delegation, You and I. Diventa You and I, Me and You con Get a Hypertone.

Sembravo quello di Sono Finte. E invece è tutto vero. Sono le 15, ragazzi. È Martedon, è il 13 di ottobre. 13. 13 che può essere il numero fortunato in Italia del Lucky 13. Non so per quale motivo il 13 porti bene e il 17 no. Anzi, realmente lo so, c'è tutta una storia legata alla chiesa, al numero in cui si scrive. Perché. Vabbè, comunque niente. Le confessioni di James Hype sono il titolo della prossima, della nostra novità, mentre voi confessatemi la via in cui siete in questo momento mentre ballate con Disco Radio e Don Cash. Disco.

0: Well Life, Fischer, Florence Armand, chi balla si fa sentire.
1: Ciao Don, ciao allora. Disco Radio, ciao, vi ciao. Ascolto dal 2005, così. Da Valdengo in provincia di Biella, ciao Dani.
0: Con questo entusiasmo, lei ci ascolta dal 2005 da Valdengo, sempre con questo entusiasmo, bacioni a te Dani.

0: 2022.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Suzuki.
12: Nuova Suzuki e Vitara.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Gamma Vitara da 22.950 euro.
13: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
15: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
16: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
17: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
18: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
17: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
19: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Foton, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Disco Radio. Io vi auguro che abbiate le cinture di sicurezza allacciate anche sul posto di lavoro, anche in piscina, anche se stai facendo la panca, anche la sera che stai spingendo sul plank. Allaccia la cintura, perché ti riporto indietro nel tempo sulle ali della musica a ben 26 anni fa. Correva l'anno 2000 e correvamo anche noi con la magia degli E-Magic. Are you ready? 3, 2, 1, go! Rhythmic.

0: la bellezza è negli occhi di ognuno di noi, anche negli occhi di chi guarda. Robin Williams, Miss Monique, Beauty Nas, sentiamo chi balla con noi.
1: Buongiorno amici di Disco Radio. Ciao, Luca, sto andando in servizio. Tra l'altro proprio zona Milano.
0: Oh, un abbraccio allora a tutti gli amici che vanno al lavoro. Ciao a te e ti dedico la prossima, Luca. Beat Shaker, DJ Antoine, ma Sherry.

0: studio Killers e Calou con Physical, Horror to the Bouncer e Ode ai nostri Disco Radio Lovers.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Di Astro da Certosa di Pavia.
0: Certosa
1: intanto
0: di Pavia.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Ragazzi, adottate, salvate, non comprate gli animali. Gli animali non vanno comprati,
0: bravo,
1: vanno salvati,
0: bravo,
1: e aiutati.
0: Bravo.
1: Ciao a tutti.
0: Sono
1: Astro.
0: Totalmente d'accordo con te. Poi mi permetto di dire che gli animali, quando li salvate una volta, mentre loro poi da quel momento in avanti vi salveranno tutti i giorni della vostra vita. Fidatevi. 393-800-3000, da dove e da quando ballate con noi?
2: Disco Radio.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: È tempo di news, scopriamo le ultime di Link e diamo il buon pomeriggio alla nostra redazione.
4: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Inchiesta Curvi, in appello 8 anni all'ex capo ultra milanista Lucci. La sentenza nel processo milanese di secondo grado del filone principale con rito abbreviato scaturito dalla maxi inchiesta della DDA di Milano, doppia curva sugli ultra di San Siro. Il neonato abbandonato a Cinisello Balsamo a 2 ore dal parto, il piccolo si trova in guardia in buone condizioni, la procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. Anche il cantante Alex Britti e il velocista Marcel Jacobs hanno chiesto di essere ammessi come parte civile nel procedimento Equalize su presunti spionaggi illegali con accesso abusivo a banche dati. Ad Opera si è aperta questa mattina l'udienza preliminare con 70 imputati. A Torino l'assalto di questa mattina all'istituto Boselli, nel tentativo di occuparlo, estintori svuotati, computer rotti, erano tanti violenti incappucciati, dice la preside, denunciato un ragazzo delle serali. Il calcio questa sera torna alla Champions, tra le altre Inter Bruges e Villarreal Napoli. L'Eurolega di basket questa sera Olimpia Milano Real Madrid. E tra le altre notizie, Papa Leone e all'ospedale Gemelli di Roma nel pomeriggio l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, ci risentiamo tra un'ora con Cinzia Morgante.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
9: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Chi ha voglia di 4 hit senza alcuna interruzione mette un dito qua. No, no, lì, no, lì sul volume. Sul volume, così potete alzare il volume, rilassarvi e pensiamo a tutto noi. Fidatevi dello zio Don Cash. La prima, la pillolina di Rap and Drop, la versione remix di Balzanelli, della voce di Lazza con Male da Vendere. E poi 4 hit senza interruzione.
17: Party!

0: Cash, sentiamo chi balla. Buon martedì.
1: Ciao ragazzi. Hola. Ciao a tutti. Ciao. Viva gli animali, perché loro ti amano davvero senza pretendere nulla in cambio.
0: Vedi, ma che belli siete, Disco Radio Lover, siete meravigliosi.
2: Ma ciao Don, Giusy da Pavia.
0: Pavia, ciao a te.
3: Ciao bacione. Disco Radio, io mi sto proprio spaccando di brutto dalla vostra musica. Adesso bravo. Torno e vado a lavorare, scendo dal mezzo.
0: Bravo.
3: Buona giornata.
0: Vedi, Disco Radio ti cambia la giornata, basta accendere la radio e ti cambia tutto. Ancora, sentiamo.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Via d'Aosta, sì. La via Monte Napoleone delle Alpi.
0: Hai capito?
5: Ciao,
0: sì.
5: Ciao.
0: Un bacione, ma chi era? Non me l'ha detto, sembrava Marameo.
6: Ciao Don Cash, un saluto da Michele in via degli Alpini Merate.
0: Via degli Alpini.
7: Ciao, sono Andrea da Milano. Ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao a te e a tutti gli amici che ballano con Disco Radio. Mua, benvenuti in famiglia.
8: Disco Radio.
0: I prezzi del carburante continuano a salire, è ora di difendere il tuo portafogli. Questo mese la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur può essere tua a soli 99 euro al mese grazie al mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia. Avrai oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri anche tu la convenienza negli showroom Superauto di Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò e Borgo Manero. Oppure trovi tutte le info sul sito, digita superautospa.net.
9: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
9: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
12: Ehi tu!
13: Dico a te!
12: Sì, tu! Sei under 35!
14: Da Autorigold di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
15: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
14: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
16: Autorigold!
17: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
18: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
19: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
20: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
21: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
22: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
21: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
22: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
21: Prenoto subito! Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
23: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
21: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
23: Ma dove?
21: Da G-Villa!
23: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
8: Disco Radio.
0: Damas y caballero, estamos listos para las 4-6 interruzioni. E ve lo dico, fidatevi dello Zio Don Cash, è che gli è il mollicone, perché si parte dritti per un viaggio interdimensionale fino al 1994. E ho detto Damas y caballero, perché caballero è anche il nome del gruppo che ci riporta lì sulle ali della musica al 94 con him.
5: Rhythmic History!

0: Trevor Guthrie, Axwell Ingrosso con Dreamer, brano del 2017, in chiusura della nostra giornata insieme, Disco Radio Lovers, meraviglia delle meraviglie. Lasciatemi ringraziare tutti gli amici e le amiche che come ogni giorno sono stati con noi. La family del pranzo finisce qui e adesso gemelliamo come ogni giorno Roma e Milano. Signor Marelli, lei è pronto?
1: Gemello, gemello, eccomi.
0: E allora buon martedì, io vi lascio insieme e ritorno domani.
1: Grazie.
0: Come sempre dalle 13 alle 16. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Siamo i gemelli, Radio Marelli, le 4.
2: Disco Radio.
1: Ci gemelliamo? Sì, ci colleghiamo da Roma a Milano e ci gemelliamo con i belli svegli. Appuntamento tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, partiamo. Martin Garrix.

0: Martin Garrix, The Dream of You, è la novità delle 4 che dà il via al martedì pomeriggio tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, benvenuti come sempre, un sacco di cose, tanta carne al fuoco.
1: Ciao Radio Marelli.
0: Ciao a tutti, se siete pronti partiamo.
2: Disco Radio.

0: le 4 e 10 minuti. Abbiamo appena iniziato il martedì pomeriggio su Disco Radio e io sono già stato dotato di monetina anche oggi. Dove la metto nel nostro jukebox? Dovete scegliere voi. Potete scegliere il prossimo Rhythmic History. A, B, a maggioranza sentiremo A, anni 90, se preferite l'inizio anni 90, 1991 con FBI Project e Let's Go, oppure il finire degli anni 90, 1998 con Storm. 393-800-3000, tra poco mettiamo la monetina dove? La più votata da voi, la sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
5: Tanti sconti con offerta finanziaria.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
5: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
4: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
4: Pandina Hybrid da 12.490.
5: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
4: Denikar.it.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
16: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
15: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
16: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Cambio armadio?
19: Fatto.
18: Cambio stagione?
19: Fatto.
18: Cambio auto?
19: Quello no.
18: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
19: 3.000 euro?
18: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. Inizio anni 90 o fine anni 90? A o B?
20: La B.
0: La B? Mettiamo la B.
21: Volevo la B. La B.
20: E facciamola felice una volta. B.

voglia di dare una svolta a questo martedì pomeriggio, magari un po' così se siete, non so, ancora al lavoro, e allora diamo una mano, dai. Diamo una mano con la Disco Radio Bag in arrivo oggi. C'è il suono misterioso arrivato così a sorpresa, d'amblè, subito. Pensate a quelli che magari accendono dopo la radio, intanto il gioco lo fanno dopo. Invece no, può arrivare in qualunque momento. Adesso per voi che siete forse i più fortunati, magari per caso passate da queste parti per la prima volta, il suono misterioso vi permette di vincere la Disco Radio Bag se sarete i primi, i più veloci a riconoscerlo in un secondo, in una frazione, in un niente. Poi se non ci doveste arrivare tutti, come sempre faccio sentire per esteso, e secondo me in un secondo, in una frazione è difficile a sto giro. Il suono misterioso fa così. Sapete che sembra un'altra roba, invece? E invece quella roba lì. Va bene, 393 800 3000, provateci, magari ci prendete. Qual è il suono misterioso?

0: magico questo suono, che è difficile perché in un secondo non è quella roba che sembra, è che sembra quella roba lì. E, anzi, può sembrare due cose in particolare. Sì, poi secondo me se non fai un gesto non è difficile.
1: Ciao Friarielli. Sono Gian Domenico D'Arcelli. Secondo me è una pallina da ping pong che viene colpita dalla racchetta.
0: Come fa?
1: Clock.
0: Clock. No, non è quello. Non è
2: gocce
0: quello.
2: D'olio.
0: No, non è quello.
3: Mazzarelli.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Sono le lancette di un orologio a parete.
0: Vedi? Invece no, io pensavo avreste detto più un'altra cosa. Invece
2: Marelli, sì? È il rumore della sirena dell'idroambulanza.
0: Quella miseria.
2: Che quando non funziona fa
0: quella roba lì, no? Non è quello.
1: Ciao Sportelli.
0: Ciao.
1: Secondo me è l'acqua che cade dal rubinetto.
0: Ecco, Ploc! Vedi, io pensavo avreste detto tutti l'acqua con la roba lì. Invece no.
4: Marelli, ma non è che per caso è la foratrice?
0: No, non è neanche la foratrice.
5: Sassolini che cadono nell'acqua. Ciao Davide Domisini.
0: No, Davide, non è quello, però.
6: La so, il suo misterioso. Vai. È un cane che beve dell'acqua.
0: Bello,
6: dalla ciotola.
0: Bellissimo.
6: Ciao, Denis Satorino.
0: Guarda, mi piacerebbe dirti di sì, invece no.
7: Sì, è la pinzatrice.
0: Vabbè, non è quello. Attenzione, ve lo faccio sentire per intero. Stiamo preparando la merenda qua. Quella roba lì. Vediamo chi ci arriva prima degli altri. 393-800-3000. Qual è il suono misterioso? Il più veloce vince la Disco Radio Bag.
8: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tatto Link, l'attualità delle 4:30. La precedenza, Cinzia Morgante.
9: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Doppia curva, patteggiati in appello, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, a processo a Milano assieme ad altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta. Assolto per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli del 2019 in via Cadore. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore per il caso del neonato trovato in un parco a Cinisello Balsamo. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano ed è in buone condizioni. Oltre 240 kg di droga, armi e munizioni, 85.000 euro in contanti è quanto è stato sequestrato a Torino a un 26enne arrestato mentre trasportava in auto parte dello stupefacente in zona San Donato. Lo sport, il calcio, seconda di Champions tra i match di stasera alle 21, Inter Bruges e Villarreal Napoli. Euroleague di basket tra le gare di stasera alle 20:30, Olimpia Milano Real Madrid. Nello Yemen gli Houthi denunciano un attacco saudita a un impianto petrolifero vicino la capitale Sanaa. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
8: Meteo.
10: Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest. Il clima freddino nella notte, soprattutto al primo mattino, con valori minimi localmente anche inferiori ai 10 gradi. La giornata di mercoledì sarà con pressione atmosferica alta, di conseguenza tra Piemonte e Lombardia splenderà il sole. Il clima sarà gradevole in giornata con temperature massime su Milano attorno ai 21 gradi, su Torino riusciremo a toccare anche picchi di 23 gradi. Per ulteriori dettagli vi rimando all'app e Trebi Meteo.
11: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
12: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo.
7: c'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
16: Acqua in bocca.
15: Ah, non me lo vuoi dire?
16: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
17: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastiani.
18: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Voi avete capito qual è il suono misterioso?
20: È il timer, quello che si mette quando si fanno le torte.
0: No!
20: Il
0: cucchiaino nel

0: suono misterioso. C'è della disperazione in giro, fra
1: me lo vicina, dai. Però dai, non so cos'è.
0: Se non sai cos'è, allora non ti puoi arrabbiare.
2: I cucchiai usati a mo' di nacchere.
0: No, non era quello il suono misterioso.
1: È il cavallo.
0: Come il cavallo? Come che fa? In effetti, poteva sembrare, invece non è quello.

0: finalmente ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta, vedi, bisogna essere, non mollare, sempre ostici. Bravissimo Marco, è stato veloce. Come va?
0: Bene, bene, tutto bene, finito di lavorare, oh. Ti ascolto sempre e rendo piacere il momento al posto giusto.
1: Vedi, io dico sempre, che strano sentirti, mi hai detto al telefono. Pensa adesso, vinci pure la Disco Radio Bag. Qual era il suono misterioso, Marco?
0: Allora, il suono misterioso era la frusta con le uova.
1: Bravo! Ovviamente, ma stiamo preparando l'uovo sbattuto per la merenda. Tu l'hai già fatta la merenda, Marco?
0: Sì, adesso la vado a fare, vado a prendere un cappuccino, ah. Vado e faccio pure la merenda.
1: Bravo, fatti sbattere uno. Vedi, fatti sbattere un ovetto anche tu, va bene, se no passa di qua, lo stiamo facendo, facciamo proprio l'uovo,
0: ecco.
1: Per tutti. Va bene, Marco, complimenti. Bene.
0: Grazie mille per la compagnia che faccio a tutti noi ascoltatori ogni giorno.
1: Ma grazie a te, ma che meraviglia, che bello sentirvi così. Marco, ti mettiamo un uovo se vuoi dentro, fresco.
0: Va bene, alla se arriva intero va bene.
1: Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
0: Va bene, saluto i Pfizer, che è il mio gruppo di karaoke che facciamo in giro.
1: Come si chiamano?
0: Pfizer.music.
1: Pfizer.music. Ah, sì, lavoro in un centro diagnostico, effettivamente. Ho capito tutto.
0: Un bacione.
1: A te, ciao Marco. Buona giornata, ciao, buona serata. Ciao, vai, ciao. Buona merenda, insomma. L'ovetto sbattuto, che meraviglia. Vabbè, parliamo dei prezzi del carburante che continuano a salire. È ora di difendere il portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, vostra soli 99 euro al mese con mini tasso fino a 4.200 euro di vantaggi sulle auto in pronta consegna. E con la versione GPL risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Allora, non aspettate, scoprite la convenienza negli showroom Superauto a Bigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot, Borgo Manero, oppure su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica.
6: Nissan Minicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su minicar.it.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
12: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da Gvilla.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
17: Anche oggi gridate complotto?
18: Complotto, eccolo Marelli, lì, sì. Complotto. Perché? Lo sappiamo che devi fare una risonanza.
17: Cosa? Al cervello la devo fare, quello è vero.

chissà che fa adesso. Si esibisce come headliner proprio nei grandi festival del distretto di Gangnam. Tra l'altro ha fondato qualche anno fa un'agenzia di talenti, e quindi insomma fa emergere, lancia carriera di altri artisti. Abbiamo chiuso così la prima ora di questo martedì un minuto alle 5. In qualche modo abbiamo introdotto il momento più tamarro del pomeriggio. Tamarri all'ascolto, tra poco arriva il Tamarri Story. Sono Fabio Marelli, intanto Purple Disco Machine con Nick. That's my luck.

0: Amo quanto siete tamarri, è l'arrivo del Tamarri Story. Chi lo annuncia anche oggi?
1: Ehi tamarri, ehi! Ma non ditemi che avete messo via la canotta di ordinanza. Ma tutti qua fa ancora caldo, è ancora il momento del maranza. Quindi adesso c'è il tamarrista, dobbiamo essere pronti, sul volume,
0: bene, se pensate di essere sufficientemente tamarri, zarri, insomma chiamate come volete questa categoria, fatecelo sentire.
2: È solo lui che ci fa saltare.
0: Chi?
2: Salta. Col Tamarrelli è quello giusto.
3: Oh, bene, bene. L'unico programma del mio cuore.
0: Sì.
3: È il
0: Tamarri Story. Ok, se riuscite a fare di meglio o di peggio, dipende dal punto di vista. 393 800 3000, ci gemelliamo con i belli svegli del mattino.

abbiamo fatto proprio qualche giorno fa, Massimo Angelo. Allora, conoscete qualche tamarro tra i vostri amici? Qualche tamarra? Ditegli di mettere su Disco Radio, che stiamo cercando, che annuncia in maniera particolarmente tamarra il momento del tamarristole del pomeriggio. E voi che tamarro siete? Pacato, molto elegante oppure un po' più, diciamo,

0: diciamo sbottonato. Lui è elegante, per esempio.
1: Allacciate le cinture. Sentite, giù il finestrino. Mano fuori dal finestrino. Musica pallettone, pallettone. E vai di Tamaristori.
0: Ecco. Oppure dall'ingessato potete anche sbottonarvi un po'.
2: Subwoofer che subba. Alituni. Oddio. E mammita che fa un rombo. Tamaristori.
0: Sarà dura scegliere qualcuno. Tra poco lo annuncerà a quale categoria appartenete. Che tamarro siete? Tra poco scegliamo qualcuno fra voi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808. O vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Cage. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
16: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
15: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
16: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
19: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrizzu e Milano.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Nuova Suzuki e Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da €22,950.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
20: più di 2000 auto. Due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Avete avvertito tutti che c'è il Tamarristory?
21: Mimmo!
0: Oh, che è?
21: Mimmo!
0: Ma chi è?
21: Senti su Disco Radio che Marelli vuole conoscerti. Ha detto che ha bisogno di un nuovo tamarro.
0: Ecco.
22: Ma è Disco Radio, fra. Cerca di mettere su Disco Radio veloce che c'è il Tamarristory. Dai!

Good Old Days, il remix di Adal. Su Disco Radio abbiamo fatto le 5.22 con Chris the Sarandai. Sono Fabio Marelli, abbiamo fatto l'ovetto sbattuto prima con il suono misterioso. E adesso invece andiamo per boschi, per funghi e tartufi. Vi piace andare per boschi? C'è qualcuno che ha trovato un porcino record. Prima di dirvi dove e chi l'ha trovato, spoileriamo i posti dove in questi giorni se ne stanno trovando di più, che i fungaioli ci tengano a farlo sapere. Soprattutto voi di cosa siete gelosi? Come i fungaioli tengono appunto ai loro luoghi del cuore e faticano a condividere con altri? 393 800 3000, dei posti dove trovate funghi, o c'è altro di cui siete gelosi?

0: record fino ad oggi. Voi di cosa siete gelosi?
1: Della mia moto. Vai a chi la tocca.
0: Vedi, queste robe qua vogliamo sapere. Poi andiamo per funghi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione. L'attualità di Link delle 5 e mezza con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa, un augurio di forza e speranza. Così l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha reso noto la scelta del nome per il neonato trovato in un parco a Cinisello Balsamo. Il piccolo è nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano. La procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. Doppia curva, patteggiati in appello 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista. A processo a Milano, assieme ad altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta. 8 cittadini albanesi arrestati, 5 denunce e oltre 340 kg di droga sequestrata, che frutterebbero sul mercato circa 500.000 euro, smantellata una rete di produzione in serra tra Cuneo e Torino. Operazione dei carabinieri di Bra, coordinata dalla procura di Asti. Calcio Champions, 3 match di stasera alle 21, Inter Bruges, Villarreal Napoli, Euroleague di basket, tra le gare di stasera alle 20.30 Olimpia Milano Real Madrid. Papa Leone ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in corso l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Le news tornano tra un'ora.
4: Prof. Attila governò gli unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
5: Non è vero.
4: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
5: Sì.
4: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Attila: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
10: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
16: Acqua in bocca.
15: Ah, non me lo vuoi dire?
16: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
17: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tra poco vi dico dove stanno trovando i porcini più grossi, chi detiene oggi il record. Voi di cosa siete gelosi? Dei posti dove trovate i funghi o di altro?

0: Neufel. Chiudiamo con il 2003, il From Disco to Disco 4 senza interruzioni. Quanti di voi stanno andando per boschi a cercare funghi e tartufi?
1: Ciao Marelli,
0: ciao
1: Francesca Giustano.
0: Ciao Francesca, ti stanno portando per boschi a cercare funghi e tartufi? Tartufo è oro, fino a 5.000 euro quest'anno al chilo alla fiera del tartufo di Alba che è appena aperto, ce ne sono pochi. Il cambiamento climatico, insomma, anche i porcini se ne trovano meno, dicono gli esperti. Anch'io ne ho in casa qualcuno di esperto più che di porcini. È gara tra Piemonte, Liguria e Toscana, l'entroterra ligure soprattutto. Messo sulla bilancia il fungo che si è insomma rivelato pesare 914 grammi, tre sono quelli che pesano di più in Toscana, in provincia di Massa Carrara. Due ricercatori hanno trovato un porcino pesa più di un chilo, 1,100. Nessuno dei due casi, però, come da prassi, chi raccoglie funghi non ti dice con precisione dove ha trovato, insomma, il bottino. È stato raccolto. Questa, insomma, è una delle regole non scritte per tutti gli appassionati. E allora io vi dico dove è stato trovato sabato il porcino record da 1,7. Trovato da Samuele Canavese, un giovane di 22 anni che magari sta ascoltando la radio, di Frabosa Sottana, provincia di Cuneo, che in Val Maudagna si è imbattuto in questo porcino da 1,7. Potrebbe organizzare un bel pranzetto per 10 persone. Se non trovi tutti e 10, noi ci autoinvitiamo. Voi di cosa siete più gelosi? Dei posti dove trovate i funghi oppure di altro?
2: Delle mie auto storiche Alfa Romeo e dei miei impianti stereo Pioneer del 1977-78.
0: Tanta roba,
2: Chi le tocca? Chi le tocca ha le mani segate, proprio tagliate.
0: Ciao, riccanza qui, tanta roba. Va bene, allora c'è chi è geloso e non vuole aspettare, insomma, di condividere i posti dove trovare funghi e tartufi, e c'è chi invece aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscopritela in una forma tutta nuova subito negli showroom Clerici Auto di Nissan Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
10: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
9: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
10: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
11: Autorigoldi.
12: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
14: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
14: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
13: Prenoto subito!
15: Oh, ce ne fosse uno che ci invita a mangiare funghi, di cosa siete gelosi voi?
16: Dei coltelli. Alessandro Di Melzo, chef Alex.
15: Vedi, uno chef.
16: Ciao ragazzi.
15: Coltelli, invitaci, dai!

0: dopo il fungo record trovato tra insomma Piemonte e Liguria. Davvero grazie a tutti.
1: Ma ti invitiamo noi a mangiare a Pecorara domenica.
0: Sì.
1: C'è la 35esima rassegna del tartufo nero di Pecorara, pregiato. Questa domenica vieni su Marelli che ti offriamo quello che vuoi.
0: Cioè, guarda, non dire così che è un problema poi per voi.
2: Ma che è un chilo e sette. Io ho trovato un fungo di quasi 5 kg.
0: Ma figurati,
2: sai dove?
0: Ma dove?
2: Nella tua doccia.
0: Ma siete impazziti. Pochi secondi alle 6.
3: Disco Radio.
0: Va bene, ognuno ha il pubblico che si merita. Armin Van Buuren, take me home.

Get Down, oppure sempre anni 90, ma magari preferite B, tornare indietro fino al 1994 e preferire The Key, The Secret di Urban Cookie Collective. E allora votate A, 99,

0: e anche social.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday

0: di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tanzero Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
2: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: mserramenti.it.
7: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
9: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
10: Tanti sconti con offerta finanziaria.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
10: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
9: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
9: Pandina Hybrid da 12.490.
10: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: Radio. Gran bel testa a testa, fino all'ultimo voto, la spunta col 67% dei voti, il 94% la
12: BBB
11: Urban Cookie Collective.

0: alle 6.20 su Disco Radio. Sono Fabio Marelli, sono pronto a portarvi a un altro dei grandi eventi di questo fine settimana.
1: Marelli, sì. Ho vinto qualcosa perché ho detto la B. No. Mi devi mandare la Disco Radio Bank.
0: Ma perché?
1: Ciao, presto.
0: Che adesso qualunque roba che vi chiedo di fare vincete la Disco Radio Bank. Insomma, puoi vincere se vuoi la possibilità di venire il prossimo weekend a Meda. Vi ricordo che c'è la Meda Urban Race, una corsa competitiva e non per chi vuole correre, sì, la mezza maratona, la 20, la 10, c'è anche la 5K, anche con i cani, ve lo ricordo, se volete portare i vostri cagnoloni. Vi ricordo che il villaggio gara sarà aperto già il giorno prima e noi, io vi aspetto con Disco Radio proprio sabato 17 ottobre, tra l'altro per vincere le Super Disco Radio Bag per venire nei nostri studi. Quindi appuntamento con la corsa domenica, noi ci vedremo sabato.

0: qualcuno pensa ai ravioli, non lo so, qualcuno pensa al dolce. Arriva il panettone di Halloween, che uno dice pensa ad Halloween, sì, beh, per esempio c'è il panettone di Gino Mazzari, c'è Cannavacciuolo che fa i suoi dolcetti per Halloween. E allora, visto che è tutto mostruoso, parliamo di horror e cucina, insomma, di questo binomio, vorrei sapere da voi una volta in cui avete cucinato male, ma proprio male, quella volta che la cucina horror dei nostri ascoltatori, sempre 393-800-3000. Sentiamo da voi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima entriamo in redazione, sentiamo le ultime di Link, Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. 5 controconsulenze che verranno depositate tra giovedì e venerdì, ma nessuna dichiarazione spontanea. È la linea difensiva di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per il delitto di Garlasco e per il quale si profila il rinvio a giudizio. A Lodi il caso del 39enne Agostino Conigliaro, morto dopo essere stato bloccato dai carabinieri. Indagini su 2 militari e sul personale medico, l'intervento delle forze dell'ordine nella notte tra sabato e domenica, il decesso 30 ore più tardi in ospedale. Cantieri edili senza caschi né imbragature, braccianti pagati pochi euro, dipendenti controllati da telecamere. In prefettura ad Asti le audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro. Calcio Champions, tra i match di stasera alle 21, Inter Bruges e Villarreal Napoli. Euroleague di basket, tra le gare di stasera alle 20:30, Olimpia Milano-Real Madrid. Al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Leone sottoposto a intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Alle 19 il Consiglio dei Ministri su manovra ed ex Ilva. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Da 25 anni con ING. Puoi!
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING!
8: Vado subito su ing.it!
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: I chef stellati preparano dolci per Halloween, dall'altra la cucina degli orrori degli ascoltatori di Disco Radio. Qual è il disastro horror che avete cucinato voi?

0: parlare di Halloween, dei panettoni di Halloween, gli altri dolci che gli chef stellati pensano e farci tirare fuori i soldi, ma insomma, mangiar bene dolci se vi piacciono. Allora, Iginio Massari ha preparato i panettoni di Halloween con i marroni canditi, le pepite di cioccolato, la glassa di cioccolato bianco decorata coi teschi fondenti. Adesso non me ne vogliano gli altri, pure gli altri non sono da meno, ma insomma, Cracco ha fatto i cioccolatini a forma di occhio, che se volete sono quelli un po' più inquietanti perché sono ripieni di caramello al caffè e gianduia fondente, non per il ripieno in sé, ma perché effettivamente se devono richiamare l'occhio, ripieni, ha un po' senso anche solo a immaginarla così. Cannavacciuolo fatto alla crostata fantasma, che si vede, però non è che la paghi e poi non te la mangi, insomma ce ne sono tanti, ce ne sono parecchi. Sicuramente il panettone a ottobre, a parte che quello ormai si mangia pure d'estate, il panettone di Halloween ci sta. Da una parte gli chef stellati che preparano dolci e panettoni di Halloween, dall'altra la cucina degli orrori degli ascoltatori di Scoradio, il disastro horror che avete cucinato voi. 393 800 3000, quanto più distanti siete stati dagli chef stellati?
1: Io ho fatto una crostata ai funghi, sì, con ma non ho guardato la ricetta,
0: ecco,
1: della pasta frolla, perché ho letto solo pasta frolla, quindi ho fatto la pasta frolla, mentre invece la pasta frolla è uscita dolce, i funghi erano salati, è uscita la cosa più schifosa che io abbia mai servito, e tra l'altro avevo gente a cena.
0: Ecco, saremmo stati felici, non ci invitare, grazie. Basta il pensiero comunque. Parliamo di un'altra cosa da incubo, cioè i prezzi del carburante che continuano a salire. E allora, definiamo e soprattutto difendiamo il portafoglio e definiamo questo mese dove andare, perché la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur è vostra a soli 99 euro al mese, con un mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in mezzo meno sul carburante. E allora non aspettate, scoprite la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgo Manero. Superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Marta, conosci uno officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
6: Prenoto subito!
8: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
9: Ambu, mi piaci tu! Mua.
10: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
11: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
10: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
11: Ma dove?
10: Da Gvilla!
11: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
12: Siamo tutti, riprendo la linea da Milano. Non più cose horror brutte, anzi solo cose belle. Tanta musica, David Guetta, Hypatone, per esempio la prossima. You and I, me and

sacco di cose. Abbiamo pure fatto i dolcetti di Halloween. Siamo partiti con la disco Radio Bag con l'uovo sbattuto. Se ve la siete persa, peccato. C'era il suono misterioso per vincerla domani. Ovviamente un altro Play the Game. Ma prima che arrivi a Luisi, io ovviamente vi ricordo che questa sera torno dalle 22 alle 23 con un gran bel soul set, con tutta la bella musica house, deep, funky da ascoltare. Se non avete mai ascoltato quella musica, vi diamo un assaggino per invogliarvi. Non ce n'è bisogno, ma sentite qua. Questa è di Imael Angel.

0: la domanda che giro ad Aloisi: are you happy now? Sei felice di essere qui?
1: Io sono convinto di una cosa. Ho capito una cosa che è una cosa banale, però l'ho capita sulla mia pelle. Fare sport ti fa stare bene.
0: Ma pensa, l'hai scoperto?
1: So, non è una scoperta del secolo, però quando la provi sulla tua pelle, voi provate un giorno a fare una camminata al parco.
0: Sì.
1: Dici, io non faccio mai sport.
0: Dove sei andato oggi?
1: Oggi sono andato a Magenta, dovevo fare una commissione.
0: A piedi?
1: No, in bici. Ah, da Milano, 70 km andare e tornare. La prima parte l'ho fatto dalla parte, diciamo, di Rodi, Arluno, questi posti qua. Il ritorno l'ho fatto dal Naviglio Grande. Ci sei mai stato sul Naviglio Grande?
0: Sì, fino a Pavia sono stato.
1: Quello è il Naviglio Pavese, però vabbè, un altro Naviglio.
0: Allora sono stato sul Naviglio Pavese.
1: Perfetto.
0: Il Naviglio Grande qual è?
1: Quello che è arrivato. È quello che va verso il Lago Maggiore.
0: Sì, sì, sono andato anche lì.
1: Verso la Ticino? Via del Pan Perduto.
0: Ticino.
1: Tutti arrivano dal Ticino, diciamo. Vabbè,
0: banale. La prossima volta falla a piedi.
1: 70 chilometri a piedi. Vabbè, non sarei in onda qui.
0: Informa,
1: Mi collego da Magenta. Ciao, c'è il nuovo di

Scusa, ma ho sentito bene? No, ragazzi, secondo me c'è un dubbio. No, ma è vero, è vero, è lui. Questo è il ritmo della tua città. Questo è Disco Radio. È il nuovo di James Hype. Senti un po' come spinge per voi che state tornando a casa dopo la giornata lavorativa. Il nuovo si chiama Confession e ripartiamo da Dungeon d'Amico. 3 ore insieme. Dove si balla?

0: La musica perfetta, vi dicevo prima, per chi torna a casa, ma anche per chi sta facendo sport. Magari siete lì in palestra con le vostre cuffiette o al parco a fare una corsetta. Peggy Goo con Ira Star, c'era Woman su Disco Radio. E tra un attimo vi riporto nel 2001 per riascoltare la storia del ritmo.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: scende.
1: E le bollette a sorpresa.
0: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
1: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
0: Lo vedo, è uno spazio a 5.
2: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrizzo e Milano.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro Brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
10: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Foton, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
19: Disco Radio.
20: Ogni sera alle 21 su Disco Radio per voi, chiamate la Dance anni 90, c'è il Ripping Keister Extended Dash. Ma un regalino secondo voi non ve lo faccio? Dai che vi riporto nel 2001 con i Pops and Scar. Get It On.
21: Rhythmic History.

parlavo di quelli che magari fanno sport mentre ascoltano disco radio, dicono sì Alessio, io ti ascolterei volentieri, ma sul mio cellulare non c'ho la radio. E non è vero, perché devi scaricare la nostra app sul tuo smartphone e lì puoi appunto ascoltarci. Quindi cosa aspetti? Non solo puoi scoprire tutta la nostra playlist e mandarci messaggio alla diretta, ma soprattutto ascoltarci, ascoltare anche YouGel. Moving to the Sun.

0: di Fatness Coop, c'era Dance su Disco Radio e adesso torna all'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Concizia Morgante, scopriamo quali sono gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Lodi, il caso del 39enne Agostino Conigliaro, morto in ospedale 30 ore dopo essere stato bloccato dai carabinieri. Indagini su due militari, iscritti con lo scudo penale e sul personale medico. Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa, un augurio di forza e speranza. Così l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha reso noto la scelta del nome per il neonato trovato in un parco a Cinisello Balsamo e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. La procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. 8 cittadini albanesi arrestati, 5 denunce e oltre 340 kg di droga sequestrata che frutterebbero sul mercato circa 500.000 euro. Smantellata una rete di produzione in serra tra Cuneo e Torino. Calcio Champions, tra i match di stasera alle 21, Inter Bruges, Villarreal Napoli, Euroleague di basket, tra le gare di stasera alle 20.30 Olimpia Milano Real Madrid. Al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Leone sottoposto a intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Atteso il primo bollettino medico. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Se si è, come sono molti, quasi metà, per ovvi motivi, se si è appassionati delle sorti dell'opposizione, del centrosinistra, del campo largo, oggi ci sono due notizie opposte tra di loro, perché c'è un documento unitario contro il documento di programmazione di finanza pubblica del governo, ed è un documento unitario articolato, non una serie di parole d'ordine. Sono 21 punti che trovano la firma di tutti, dai 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PD, Più Europa, fino a Italia Viva. Ed è un passaggio importante, ovviamente, che ci sia un documento comune con contenuti, non soltanto così di volontà di impegno. E questo è un passaggio forte, peraltro su temi importanti come sono quelli di politica economica. Se non che poi domani succederà esattamente l'opposto, ci saranno tanti diversi documenti, tante mozioni diverse sul tema della politica internazionale, cioè cosa fare rispetto all'Ucraina, visto che domani ci saranno mozioni presentate in seguito alle comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. E qui si dimostra che c'è un problema di fondo, che nessuno vuole rinunciare alle sue posizioni in politica internazionale, proprio perché sono diverse. E se tu hai posizioni diverse su un tema così importante, difendere l'Ucraina oppure no, come puoi scegliere un leader o un altro, sapendo che i due, Schlein e Conte, hanno su questo posizioni diverse e che nessuno è disposto a rimangiarsele, anche perché, come è chiaro, per ciascuno il fatto di avere quelle posizioni è anche il sinonimo del fatto di avere il consenso dei suoi. È difficile immaginare come possa il campo largo superare questo passaggio, che è il più difficile, non tanto per il voto rispetto alle comunicazioni di Meloni domani, quello è soltanto un passaggio che si sarà dimenticato tra una settimana, ma quando una linea sarà quella di tutti e a tutti si dovranno attenere, in Parlamento e fuori. E lì che vedremo se il campo largo è davvero largo abbastanza.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Qual è quel rumore che davvero vi infastidisce, che proprio non riuscite ad ascoltarlo? 393 800 3000, c'è Robbie Williams.

0: quanti anni avevate in quell'anno lì? Io non lo dico, 10 anni, ragazzi. Bei tempi. Saturday Night a chiudere il nostro Frandisco to Disco, le nostre 4 che ognora suoniamo senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di rumori insopportabili al 393 800 3000. Thomas per esempio non sopporta il rumore del tagliaerba, dei soffiatori.
1: Uno è il gessetto sulla lavagna. Ai. Quando due forchette si incastrano, sì? Rossella da Torino. Ah. Ciao ciao.
0: Hai ragione Rossella, abbiamo qualcosa in comune, questi rumori qua ci infastidiscono entrambi. Questo rumore qua invece vi infastidirebbe? Dai, è simpatico. Lui. Marcello, calmati, Marcello! Aspetta un attimo, Marcello, fermati lì. Lui è Marcello l'asinello. Sta facendo discutere un intero paese. Siamo a Gargallo, in provincia di Novara, dove questo asinello, che ama carote, finocchi, un sacco di verdure, ama però anche farsi sentire. Ancora Marcello, fermati Marcello. Comunque dovete sapere che Marcello ha trovato casa grazie a Mattia, Chiara e allo zio Orlando. Loro appunto possiedono un'azienda che si chiama Tic SRL. Ecco, hanno accolto in questo spazio verde dell'azienda vicino al bosco, diventando un po' mascotte, facendolo diventare mascotte dell'azienda. Peccato che i suoi ragli stanno disturbando i vicini. E così, tra proteste e richieste di allontanamento, è partita addirittura una petizione per salvare questo simpatico quadrupede. Il risultato è che oltre 3000 persone hanno già firmato per chiedere che Marcello possa restare nella sua casa. Fortunatamente al momento non ci sono provvedimenti ufficiali confermati per trasferirlo. Insomma, la sfida è aperta, ma soprattutto è quella appunto di trovare un equilibrio tra residenti e il diritto di Marcello a restare dove si sente a casa. Noi tifiamo per Marcello. Magari, Marcello, insonorizziamo un po' la tua casetta. Ce l'avrai una casetta, Marcello? Vabbè, Marcello, abbiamo capito. Sembra che Marcello stia facendo dell'altro. Marcello, fermati! Marcello è un burlone, il nostro Marcello. Parliamo dei prezzi del carburante che continuano a salire, meglio non parlarne, invece ne parliamo, perché è ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur, per esempio, può essere tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. Con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro l'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blotte e Borgo Manero, oppure vai su superautospa.net.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
4: Hambu, mi piaci tu!
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Allora Marcello, non puoi annunciare i tuoi dischi, non ti capiscono. Vabbè, si è fissato che vuole fare lo speaker. C'è Calu con Studio Killers, obiettivamente lo faccio io, può farlo anche lui, ci sta.

0: continua ad arrivare gente che mi dice quali sono i suoni che non può proprio sopportare. Pronto?
1: Ciao Alessandro da Gorgonzola.
0: Dimmi tutto.
1: Io non sopporto il rumore di chi sbatte la bocca quando si mangia. Se posso lo faccio notare, se non riesco proprio mi alzo, me ne vado. Ciao.
0: Mi ricorda molto la scena di Fantozzi, non so se ve la ricordate, quando andava a fare la dieta. Tu mangia! Tu mancia! Abbiamo degli altre, delle altre cose. Mi ero preparato lì, effetti sonori, roba. Come sta il nostro asinello? Va bene, basta! Chiudiamo il tema asinello. Ah no, vero! Questa però non la posso dire, ragazzi, perché io appena leggo questo messaggio qualcuno di voi mi manderà a quel paese. Perché Luca da Torino dice: il rumore che non posso sopportare sono le canzoni di Vasco Rossi. Ma dai! C'è l'uomo di Martin Garrix.

sì, ragazzi, stiamo seguendo giorno dopo giorno la carriera di Martin Garrix, che è tornato con questa This Dream of You. Anzi, novità, vi invito a votarla nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget, perché ricordate che siete voi a scegliere la musica che ascoltiamo ogni giorno. Torna LP, Lost on You. When you get old.

0: poche settimane fa il suo spettacolo a Milano. Era su Disco Radio con Beautiful Anima. Tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 99.
1: Mio padre!
2: Oh, dimmi, Mariolino.
1: Mi è venuta una bellissima.
2: Dai, sentiamo.
1: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
2: Cosa dice?
1: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Suzuki.
11: Nuova Suzuki e-Vitara.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Gamma Vitara da 22.950 euro.
12: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Ro. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.

0: Siete voi il Moulin Rouge!
1: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
3: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche e oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
6: Ehi tu, dico a te!
7: Sì, tu!
6: Sei under 35!
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
6: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
11: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
12: Basta che sia Juke.
13: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Anche sabato e domenica.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Ma la salutiamo Melissa, che lavora in una gelateria di Lurago d'Erba, dove mi capita spesso di passare in bici, quindi verrò ad assaggiare questo buon gelato. Mi hanno detto che è molto buono da quelle parti. Ciao Melissa, ciao Gaia.

Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Oh, vi ricordo, per voi che siete abbastanza tecnologici e avete un autoradio di ultima generazione, che Disco Radio è in DAB. DAB vuol dire digital radio, qualità digitale. E con il DAB ci potete ascoltare non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in DAB e ascoltate anche BB Rex e Faithless. I can't get no sleep.

0: The Bowser, Lose Myself, le 20 e 28. Ma voi come vi comportate col carburante? Cioè, visto che il prezzo adesso è importante, andate comunque dal vostro, nel vostro rifornimento di fiducia, oppure siete lì che cercate di scovare, magari condividete informazioni con i vostri amici, ma sai che in questo momento in quel rifornimento in fondo a destra il diesel è 3 centesimi in meno? Vabbè, fatevi avanti, 393-800-3000 per entrare in contatto con noi. Tra poco un'app nuovissima creata da un giovanissimo che ci aiuta non solo a trovare i rifornimenti meno costosi, ma anche a spendere in generale meno di carburante. Ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima però si va in redazione dove c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti e ben ritrovati. Intervento riuscito e concluso. Papa Leone è nella sua stanza, così dal primo bollettino medico diffuso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è sottoposto a intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Nelle nostre regioni vorremmo chiamarlo Leone, come il Papa, un augurio di forza e speranza. Così l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha reso noto la scelta del nome per il neonato trovato in un parco a Cinisello Balsamo e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. La procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. Nel torinese a Chieri una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, trovato sotto effetto di stupefacenti. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. Calcio Champions, tra i match di stasera alle 21, Inter Bruges, Villarreal Napoli, Euroleague di basket. Tra le gare di stasera, il via in questi minuti a Olimpia Milano Real Madrid. La protesta degli studenti, tensioni a Parigi, i sindacati, circa 480.000 i manifestanti in tutta la Francia. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest, il clima freddino nella notte soprattutto al primo mattino, con valori minimi localmente anche inferiori ai 10 gradi. La giornata di mercoledì sarà con pressione atmosferica alta, di conseguenza tra Piemonte e Lombardia splenderà il sole, il clima sarà gradevole in giornata con temperature massime su Milano attorno ai 21 gradi, su Torino riusciremo a toccare anche picchi di 23 gradi. Per ulteriori dettagli vi rimando all'app e Trebi Meteo.

0: 2022. Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
2: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Ah, il mio autunno. Il mio stile. Il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Che ne suoniamo 4 senza interruzioni. Tra un attimo Steve Edwards, ma subito Avicii.

0: Ring My Bell a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Grosso problema di questi mesi, lo sapete molto bene voi che ci state ascoltando in auto, anche chi ci manda la foto del proprio cruscotto al 393 800 3000 e ci scrive mi fate compagnia tornando a casa da lavoro, che belli che siete. Dicevo, grosso problema di questi mesi è il prezzo del carburante. Ci avevano promesso il taglio delle accise i nostri politici, ma è 4 anni che lo aspettiamo e mi sa che aspetteremo ancora in vano. Nel frattempo cerchiamo di farci furbi, di sfruttare la tecnologia. Ci ha provato per esempio questo 27enne padovano che ha creato una web app gratuita che aiuta gli automobilisti a trovare il distributore più conveniente nelle vicinanze. Voi direte, ma non esisteva già quell'app che si chiama Prezzi Benzina, in cui per giunta qualche tempo fa abbiamo parlato? È vero, ma questa ha qualche feature in più, qualche opzione carina di cui vi voglio parlare. Allora, lui si chiama Davide, è di Padova, 27 anni, ha creato prezzicarburante.app. Allora, oltre a utilizzare i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi i prezzi dei rifornimenti, quelli ce l'hanno tutti, la cosa carina è che non si guarda solo al prezzo esposto, ma calcola anche il consumo necessario per raggiungere il distributore. Perché certo, quel distributore a 20 km da te avrà il prezzo più conveniente, ma comunque la benzina per arrivarci ci vuole. Davide racconta di essere riuscito a risparmiare più o meno una decina di euro a pieno, che non è poco. Allora, la volete anche voi visualizzare, visto che non è un'app, stavo per dire scaricare, invece non si può ancora, ma lo si potrà nelle prossime settimane. Prezzicarburante.app, andate su questo sito e fate una prova. Poi sapete che lo proverò anch'io, da bravo T-Rex mi piace ovviamente risparmiare. Invece parliamo della vostra nuova auto, perché c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Per esempio, da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova, provala soprattutto negli showroom. Clerici Auto lo trovi a Como, Cantù e Saronno, oppure la puoi scoprire anche su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la Fassone e la Pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Ambù, mi piaci tu. Mua.
11: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
12: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
11: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
12: Ma dove?
11: Da Gvilla.
12: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
13: Ditemi se siete pronti, no, dico siete pronti a far festa, perché tra poco arriva il Disco Radio Party, la prima ora dedicata alla migliore dance storica.

0: Dance Dance Dance, uno dei pezzi forti del Soul Set che vi aspetta stasera alle 22 con Fabio Marelli, il meglio di Soulful House e New Soul. Adesso inizia la festa. Siete pronti a un'ora di Dance anni 90? Dai che ritorna puntuale anche oggi Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 la migliore dance storica, appuntamento che potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Oh, tra un attimo dal 99 i Moloco con Sing It Back nel remix di Boris Douglas, riascolteremo anche Vasco Rossi con Delusa, prima Bliss Team, People Have the Power.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Prima abbiamo ricevuto il messaggio di Luca da Torino, che a quanto pare un grande fan di Vasco Rossi, che abbiamo riascoltato con la sua delusa direttamente dal 1993. È appena partito l'appuntamento dedicato alla migliore dance storica. Oh, tra un attimo anche i W.
1: Rhythmic History.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
9: Cambio armadio?
10: Fatto.
9: Cambio stagione?
10: Fatto.
9: Cambio auto?
10: Quello no.
9: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
10: 3.000 euro?
9: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
13: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
13: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
13: Denikar.it.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento.

0: Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
5: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: E appena partito il Rhythmic History Extended Version, ancora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, siete all'interno della festa di Disco Radio. Oh, io ve lo ricordo sempre, ci potete ascoltare anche da casa al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio", oppure se avete Alexa, "Alexa, apri Disco Radio". Sembra un cane, Alexa, vieni qua. Allora c'è Felix tra un attimo con Don't You Want Me. Riascolteremo anche i Fragma con Tokas Miracle e poi Mr. Oizo con Flatbeat. Prima però dal 95
7: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui è come se fossimo ringiovaniti di 32 anni, direttamente dal 1994, la Bush con Sweet Dreams. Sì, abbiamo fatto bene i conti, almeno mi auguro. Tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
8: Disco Radio Breakdown.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Siete all'interno dell'Extended Version da Rhythmic History, il programma che ascoltate in diretta ogni sera tra le 21 e le 22. Ma come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e hanno bisogno di carica, di energia. Ci siete? Voi che state andando al lavoro, voi che magari state per andare a scuola, in università, ci pensiamo noi a voi. Tra poco con la musica di Elton John e RuPaul, Don't Go Breaking My Heart, andremo nel 97 con Paradiso, Bailando e poi Kina con Strange Love. Prima però, dal 95 torna in Network, questa è Passion.
9: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 94. C'era Kina con Strange Love. Mamma mia come corre il tempo quest'oggi su Disco Radio. Dai che tra un attimo dal 2001 tornano gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Ci piace proprio far festa qui su Disco Radio. Siete all'interno del nostro party. Io sono Alessio Loisi. Tra un attimo riascolteremo Edatura con Mystic Motion. Subito dal 2001, Crying at the Discotheque.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

Confession of the Groove.

0: I The Groovemen su Disco Radio. Al Be Your Nightmare a chiudere l'appuntamento di oggi con Ripping Easter Extended Version. Sono Alessio Luisi, torno domani alle 19 in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso un gran bel soul set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul set.
3: Soul set. This is Soul Set.
4: Grazie ad Alessio, a Luisi, con lui Extended Version del Rhythmic History. Fin qua tanti ricordi legati alla storia della dance di Disco Radio. E adesso un'altra bella ora di House Deep Funky fino alle 11. Spero di tenermi compagnia fino a quel punto. Sono Fabio Marelli, sto qua per voi. E poi Matteo Epis e Domunari a fare il resto della serata e della notte con il Party Set. Gran bella musica anche in questo martedì sera su Disco Radio. Medusa Khalid, la prima Weekend.

0: Regard con You. Mi ha fatto un salto indietro fino al 2021 con il suo set House Deep Funky. Abbiamo iniziato così. This is so sad. Con Heartless e Steve Aoki, Norem Poor dal 2020, In The Air Tonight, Sophie Tucker, Ron Republic, Tsunami. Abbiamo aperto con Medusa, Khalid e Weekend. Sono Fabio Marelli, ancora sul set tra un secondo.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
7: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
8: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ehi tu!
11: Dico a te!
10: Sì, tu!
11: Sei under 35!
12: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
12: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
17: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
16: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
17: Ma dove?
16: Da G-Villa.
17: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
0: Avete scelto bene anche questa sera con il disco Radio Party e il Soul Set House Deep Funky fino alle 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Ci trovate anche sul canale 8858 di Sky, per esempio attraverso il vostro televisore, scaricando la nostra app. Cobra, la prossima, I Could Do For You.
18: Disco Radio Party, Soul Set.
19: This is Soul Set.

0: Samuele Sartini, Ultra Nate, So Glamorous, Retouch nel Soul Set. Siamo arrivati a metà già, la prima mezz'ora volata via. This is Soul Set. Magnetic, The Bowser poco fa con i Mel Angel e Bad Times, bellissima. Charlie Puth con We Don't Talk Anymore e Cobra ad aprire con I Could Do For You. Con House Deep Funky anche nei prossimi 30 minuti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: This is Soul Set. Continua il Soul Set fino alle 11, poi il Party Set. Matteo e Pissed Munari faranno il resto. Non prima delle 11, lo accompagno fino a quel momento. Sono Fabio Marelli con gran bella musica, quella del Soul Set. You Girl, French Montana, la prossima con David Guetta e Aidan Martin e Shine.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

0: Whisper. Il remix di Unfazed, Joel Corry, la conosciamo bene, noi del Soul Set la sera dalle 10 alle 11. Conosciamo bene anche Yo Buddy, è del 2006, Tom Novi poco fa in mezzo con Martin Luros, Queen, Chemical, la bellissima Chemical, Easy on Me, Adele, mi ho aperto con Shine e You Get. Quali saranno le ultime del Soul Set? Le sentiamo tutte d'un fiato. Disco Radio Party che va avanti insieme a me. Sono Fabio Marelli ancora per qualche minuto. La prossima è Take Me Higher.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

Silver Lies, Another Emily Warren. Chiudiamo così la bella musica super funky del Soul Set, che torna domani. This is Soul Set. Sempre 22-23, torno prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Dumunari e al Party Set. A domani!

0: hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
4: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
4: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
4: Prenoto subito!
6: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
7: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
8: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
7: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
8: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.

0: dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
0: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
12: This is Rap and Drop.
13: Get a party, yeah. Get a party, yeah.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
2: Non è vero.
1: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
2: Sì.
1: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.